0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
1: Noi ci innamoriamo non quando troviamo una persona perfetta, ma quando arriviamo a considerare perfetta una persona imperfetta.

stazione l'ultimo treno prenderà. In faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà e dalla bocca del

sulla donna cannone, quell'enorme mistero volò, tutta sola verso un cielo nero, nero si incamminò. Tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì, altri giurarono e spergiurarono.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Per attraversare quel deserto ho impiegato 1000 anni di poesia, finché ho incontrato te in un giorno d'estate e mi hai dato un sorso d'acqua.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
1: Se infelice è l'innamorato che invoca baci di cui non sa il sapore, mille volte più infelice è chi questo sapore gustò appena e poi gli fu negato.

0: Buongiorno anche da Branco. State per ascoltare Branco le stelle, previsioni astrologiche per questo mercoledì 5 di agosto 2026. Ariete, c'è qualcuno che vi controlla. Può essere nel campo professionale, certamente, ma anche nel campo privatissimo. Amici del Toro, buongiorno. Per quanto riguarda il vostro lavoro, non ho mai espresso incertezze, perché il Toro dà il meglio di sé quando le provocazioni diventano esagerate. Allora esagera anche lui. Poi dicono: oh, ti comporti come un toro. Gemelli, già domani sera Venere, che si è comportata come una matrigna con voi, sarà in bilancia, cioè il punto in assoluto più bello per il segno dei Gemelli. Voi dite che non avete ancora trovato l'amore, io dico che lo troverete già a fine di questa settimana. Buongiorno al Cancro. Ultimo quarto di luna, oggi e domani potreste fare veramente ottimi affari. Leone, e voi sì che darete un nuovo orientamento alla vostra attività, perché Urano è splendido, il momento è giusto. Date importanza a questi e altri cambiamenti. Però è normale anche qualche turbamento oggi, che non deve però toccare per nessuna ragione l'amore, perché voi siete amati. Vergine, Mercurio positivo da tanto nel campo delle relazioni sociali, delle amicizie, dei viaggi. Insomma, la situazione è molto positiva. Bilancia, domani sera arriva lei, che non è soltanto stella dell'amore, ma è la vostra regina. Venere, la fortuna è assicurata anche e soprattutto da Giove. Avanti, Bilancia. Scorpione, e soprattutto sarete più ottimisti, più creativi. Osservate le persone del vostro ambiente. Vi sembrano sincere? Sagittario, sono positivi i transiti anche per voi che siete separati, perché domani è un altro giorno. Venere potrebbe portare subito, ma soprattutto Giove, un nuovo grande amore. Capricorno, seguite anche i figli maggiorenni, magari già sposati a loro volta. Dovrete intervenire con aiuti economici. Acquario, il nostro oroscopo non può darvi via libera alle iniziative. Potrebbe essere che si tratti solo di bolle di sapone già in partenza. Aspettiamo quindi la luna in Gemelli. Ed infine Pesci, cercate Pesci di realizzare il guadagno che è annunciato dall'ultimo quarto di luna in Toro. Questo segno è legato ai vostri rapporti con persone che vivono vicino e lontano. Luna poi mi parla di una figlia. Saranno proprio loro, queste figlie, a mandarvi un messaggio d'amore e di gratitudine. Branco e le stelle. Grazie per la vostra attenzione. E ancora metto l'accento sull'ultimo quarto di luna in Toro, oggi e domani. Non bisogna scherzare, ecco. E soprattutto non mi piacciono queste chiacchiere dei cosiddetti politici, ecco, queste che si vedono in televisione. Perché diceva Leonardo Sinisgalli, pensiero del giorno, ma non c'è bisogno di fare chiasso per trovare la verità. La verità, come le streghe, fugge via a colpi di scopa. Per trovarla bisogna stare quasi immobili.
1: Tutta la notte canzoni.

0: Buongiorno da Laura Buono su Dimensione Suono Soft. Mercoledì 5 agosto, dai che siamo già al giro di boa di questa prima settimana del mese più atteso dell'anno, perché è quello per eccellenza delle vacanze, anche se non per tutti, E infatti penso che se tu sei sveglio o sveglia a quest'ora, probabilmente è perché già sei al lavoro, ti stai preparando per andare al lavoro. Quindi dai, affrontiamo questa giornata insieme con calma, come sempre partendo dagli auguri. Oggi si festeggia la Madonna della Neve, questa tradizione che ricorda la leggendaria nevicata miracolosa che ci fu a Roma in pieno agosto, che poi pare diede origine alla Basilica di Santa Maria Maggiore. E tanti auguri a chi oggi festeggia il compleanno, e vediamo un po' chi di famoso nasceva proprio di 5 agosto. Tanti auguri alla divina Federica Pellegrini, il primo compleanno da mamma bis, quindi forse auguri doppi. E poi auguri anche a J-Ax, che sta vivendo la sua fase country. Da Sanremo in poi ha dato questa svolta al suo rap, e sempre in ambito musicale facciamo gli auguri anche ad Annalisa, che ha escluso qualsiasi partecipazione al prossimo festival di Sanremo 2027 perché ha detto: ho troppo da fare con San Siro. Lei che sarà live a San Siro appunto a giugno 2027, e ha detto: troppa roba, poi mi manda in confusione tutta questa roba, meglio che faccio poche cose ma bene. E poi vedremo se sarà realmente così o ce la ritroveremo a Sanremo. E infine ricordiamo Neil Armstrong, il primo uomo a mettere piede sulla luna, che nasceva oggi. E passiamo infine a qualche fatto storico da ricordare. Era il 5 agosto del 1858 quando veniva completato il primo cavo telegrafico transatlantico capace di collegare l'Europa all'America in tempo record.
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
2: Tu mi ricordi una poesia che non riesco a ricordare, una canzone che non è mai esistita e un posto in cui non devo essere mai stata.

chitarra acustica, pianoforte e basso, batteria e la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: bene ripassare tutti i giorni della settimana, lo facciamo molto volentieri con Craig David, però poi dobbiamo ricordarci che oggi è mercoledì 5 agosto, lo dico per chi è in vacanza e magari perde facilmente la cognizione del tempo. E a proposito di tempo, ma quello meteorologico, tra poco con gli amici di Trebi Meteo cercheremo di capire che giornata ci aspetta oggi e soprattutto quanto caldo farà oggi.
1: Il benessere ora è sempre con te. Con l'app di Dimensione Suono Soft, vivi un'esperienza unica, ovunque ti trovi. Scopri i consigli di Good Life, i segreti della buona cucina con segreti in tavola. Viaggia con la mente grazie a Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo più amato, Branco e le Stelle. E poi musica, classifiche, podcast e interviste con i protagonisti della tua playlist. Scarica l'app Dimensione Suono Soft. Il benessere sempre con te. Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
2: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
1: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat!
2: Oro d'oro! Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
1: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Cormano, via dei Giovi 158 e a Bresso, via Vittorio Veneto 5.
2: Info 338 22 98 731 e comprooro.it.
3: Quando entri nell'app Ferry Hopper, ti senti subito in viaggio. Ricerca e prenota traghetti con Ferry Hopper. Confronti itinerari e operatori. Acquisti ai prezzi più convenienti e senza commissioni. Su Ferry Hopper c'è molto altro che ti aspetta. Scarica l'app.
4: Chiudi gli occhi. Ascolta il mare. Senti nella freschezza.
5: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
4: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
5: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
4: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
5: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
1: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
6: Attende un mercoledì per lo più soleggiato tra Piemonte e Lombardia, salvo per qualche temporale di calore sui rilievi tra pomeriggio e sera. Clima molto caldo ed estivo con temperature massime infatti roventi, valori che a Milano e a Torino toccheranno anche i 37 gradi. Vi anticipo che anche nel corso dei prossimi giorni continuerà a splendere il sole e il caldo e l'afa continueranno a farsi sentire non solo di giorno ma anche di notte. Per tutti i dettagli restate aggiornati sull'app di Trebi Meteo.

0: Marco Mengoni con Cambia un uomo su Dimensione Suono Soft. E forse è arrivato anche per noi il momento di cambiare soprattutto il ritmo alle nostre giornate, di rispettare un po' più le pause, prendendo spunto dai nostri amici a quattro zampe, dai cani. E lo facciamo proprio oggi perché c'è un motivo specifico che ti racconto tra poco nell'appuntamento Good Life.
1: Perfetta in casa per un risveglio rilassante. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker.

0: Ancora buongiorno da Laura Buono su Dimensione Sono Soft. Te lo dico, oggi abbiamo molto da imparare, perché oggi, nonostante questo possa sembrare un nome di un lavoro molto duro, è il Work Like a Dog Day, cioè il giorno in cui dovremmo lavorare in realtà come i nostri amici a quattro zampe, che hanno tanto da insegnarci, questo sempre, perché i cani vivono in quel perfetto equilibrio tra energia e riposo, e appunto dovremmo imparare anche noi questo equilibrio. Cioè, un cane sa esattamente quando dare il massimo, ma soprattutto sa quando è il momento di stendersi all'ombra e di riposarsi. Ecco, quindi è arrivato anche per noi il momento di imparare l'arte della pausa rigenerante. Spesso noi tendiamo a lavorare senza sosta, spinti proprio dal senso del dovere, accumulando poi alla fine stanchezza e cortisolo. E oggi no, oggi prendiamo esempio dei cani e cerchiamo di mettere in pratica quello che loro fanno e ogni giorno, e anche noi dovremmo farlo ogni giorno, però magari intanto iniziamo a provarci da oggi. Cioè, ogni paio d'ore concediamoci una sosta di 5 minuti per sgranchirci le gambe, per bere magari un bicchiere d'acqua o banalmente per chiudere gli occhi e rilassare le spalle, perché ricordiamoci che rispettare i nostri ritmi biologici non è che riduce la produttività, no, la migliora. E quindi concederci piccoli momenti di vuoto e di relax durante la giornata ci fa lavorare meglio, protegge il nostro sistema nervoso e riempie le nostre giornate di equilibrio e tanta serenità.
1: Dimensione Suono Soft.

pianoforte, violini, fiati e la voce di Sienna Spyro. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

0: Mille giorni di te, di me, su Dimensione Suono Soft, di Claudio Baglioni, che lunedì scorso ha lanciato un nuovo progetto creativo multimediale che accompagnerà tutti i fan fino al debutto di Che notte è questa, la partenza, che sarà l'inaugurazione del suo grand tour La vita è adesso, che lo porterà nelle maggiori piazze, luoghi iconici italiani, per salutare il suo pubblico, perché poi sappiamo che ha deciso di ritirarsi dalle scene.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
4: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
3: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
4: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
3: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orari

0: Al San Carlo, l'anziano accusato di tentato omicidio invece si trova ai domiciliari. Aggredisce l'ex e tenta di investirlo. Una donna finisce in carcere con le accuse di percosse, minacce gravi e tentate lesioni. Fuori da un bar di Gallarate stava già scontando una condanna ed era in affidamento ai servizi sociali. Si sono tenuti ieri a Milano i funerali di Franco Baresi. La cerimonia si è svolta nella Basilica di Sant'Ambrogio. Almeno 3.000 i tifosi presenti. Lo sport, partiamo dai campionati europei di nuoto, quarto oro per Chiara Pellacani che ha vinto anche la gara dal trampolino dei 3 metri nella 10 km donne in acque libere, è arrivato un oro per Ginevra Taddeucci e un bronzo per Linda Caponi. Anche il calcio con le amichevoli estive alle 13 ora italiana, il derby tra Milan e Inter. Caro carburanti, il Consiglio dei Ministri proroga al 25 agosto il taglio delle accise solo sul gasolio da 17 centesimi. Ed è tutto, le news, torno tra un'ora.
1: Proseguiamo questa sveglia insieme di mercoledì 5 agosto qui su Dimensione Suono Soft. Ciao da Laura Buono. Ecco, se sei tra quelli che pensa che d'estate i cinema all'aperto propongano solo i soliti film, ecco, preparati a ricrederti, perché da oggi fino a settembre sulla terrazza del MIC, cioè il Museo Interattivo del Cinema, sarà protagonista la rassegna Musicali, che è una rassegna dedicata alla musica però vista attraverso il grande schermo. E quindi si parte con un vero cult come The Rocky Horror Picture Show, quello che da 50 anni fa cantare e ballare intere generazioni, e poi spazio ad altri grandi titoli come Pink Floyd The Wall, La piccola bottega degli orrori e Mamma Mia, per chi ha voglia insomma di una serata leggera e piena di musica. Però non finisce qui, perché ci sono anche i film dedicati ai grandi artisti, da Elvis a Prince, passando per i Queen con Bohemian Rhapsody fino a Bruce Springsteen raccontato in una veste sicuramente più intima. Ecco, un'occasione per riscoprire quelle canzoni che conosciamo tutti, ma anche le storie delle persone che alla fine le hanno rese immortali. Insomma, è una di quelle iniziative che riesce a mettere d'accordo gli amanti del cinema e quelli della musica, e con una terrazza meravigliosa sotto il cielo estivo di Milano, devo dire che l'atmosfera fa già metà dello spettacolo.
2: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
3: Mi basta un giorno di sole, un tuo sguardo o un tuo sorriso, perché il mio futuro torni a tingersi di rosa. Mi basta.

perfetta in casa per un risveglio rilassante. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: I Coldplay con Up and Up su Dimensione Sono Soft. E visto che è estate e i gossip impazzano, il figlio di Chris Martin, cioè il frontman dei Coldplay, è uscito allo scoperto con la fidanzata. Ha pubblicato sui social una foto insieme per il compleanno di lei, scrivendo: ti amo tantissimo. Ma perché cito il figlio di Chris Martin? Perché anche lui ha voluto seguire le orme del padre e sta intraprendendo una carriera da musicista, e ha detto che il consiglio più bello che gli ha dato il padre è questo: di non arrendersi mai, anche quando tutto sembra troppo grande, non arrendersi, e di fidarsi sempre delle sue canzoni, di non pensare troppo ad altro oltre a quello, oltre alle canzoni, e di andare per la sua strada.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35, Segreti in tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casina Valadier.
3: La gelosia vi tormenta? È il momento di chiamare la gelosia del serramento. Siamo serramentisti da tre generazioni. Installiamo finestre, porte e zanzariere delle migliori marche per un grande risparmio energetico. Realizziamo le vostre idee con passione ed esperienza. Approfittate della detrazione fiscale del 50% e del finanziamento a zero interessi. A tutta la burocrazia ci pensiamo noi. La gelosia del serramento è a Gallarate. Prodotti e posa in opera garantiti per 10 anni. Clicca la gelosia del serramento.
4: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
5: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
4: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
5: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
4: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate.
5: Info 338 22 98 731 e comprooro.it.
6: Quanto spenderesti per dormire meglio? Ah, bene. Ora puoi spendere la metà. Saldi da MCA Materassi. Saldi con sconti dal 20 al 50% su tantissimi articoli in esposizione. Sì, trovi sconti dal 20 al 50%. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
7: Hai acquistato un'Audi ma non sai dove portarla per la manutenzione? Un'auto come la tua merita competenza, tecnologia e attenzione ai dettagli. Nel nostro service Audi Lombarda Motori trovi tecnici certificati, strumenti di diagnosi ufficiali e ricambi originali progettati per la tua vettura. Che si tratti di tagliando, manutenzione o assistenza specializzata, la tua Audi è nelle mani di chi la conosce davvero. Prenota il tuo intervento presso il nostro service Audi Lombarda Motori di Monza, Desio e Milano. Audi Service, la cura che la tua Audi merita. Da Audi Lombarda Motori, Monza, Desio e Milano.
1: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
8: Attende un mercoledì per lo più soleggiato tra Piemonte e Lombardia, salvo per qualche temporale di calore sui rilievi tra pomeriggio e sera. Clima molto caldo ed estivo, con temperature massime infatti roventi, valori che a Milano e a Torino toccheranno anche i 37 gradi. Vi anticipo che anche nel corso dei prossimi giorni continuerà a splendere il sole e il caldo e l'afa continueranno a farsi sentire non solo di giorno ma anche di notte. Per tutti i dettagli restate aggiornati sull'app di Trevi Meteo.

Perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

Chitarra acustica, cassa, archi e lo stile inconfondibile di Achille Lauro. Per averti ancora. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

0: Achille Lauro con Comuni Immortali su Dimensione Suono Soft. Tu conosci l'Ichiko Ichie? È una filosofia giapponese che ci aiuta a stare meglio, non pensare a niente di complicato o difficile da mettere in pratica. Sono piccoli suggerimenti per stare meglio nella nostra quotidianità, soprattutto a casa, che ti racconto tra poco nell'appuntamento Good Life.
1: La radio del benessere.

0: Ancora buongiorno da Laura Buono su Dimensione Suono Soft. Hai presente quando arrivi a casa la sera stanco, appoggi le chiavi, accendi una luce e non stacchi mai perché nel frattempo stai pensando alla mail che devi ancora mandare, alla lavatrice da fare, magari a cosa fare già domani? Ecco, i giapponesi hanno una parola che prova a spezzare questo automatismo che è ichiguichie. Si traduce più o meno con una volta un incontro ed è un'idea piuttosto semplice, cioè ogni momento è unico e non tornerà mai identico. E non è ovviamente una formula magica né una tecnica zen complicata, è un invito ad essere davvero presenti anche nelle cose più normali. Applicata alla casa cambia parecchio la prospettiva, per esempio, cioè non ci chiede di comprare mobili nuovi o trasformare il soggiorno in una spa giapponese, no, ci suggerisce piuttosto di vivere gli spazi con più attenzione, quindi bere un caffè senza telefono in mano, cenare senza la televisione accesa, fermarsi due minuti vicino a una finestra e accorgersi della luce che cambia, cose piccole così. E la cosa interessante è che questa filosofia nasce dalla cerimonia del tè, dove ogni incontro viene considerato irripetibile in Giappone. E forse è proprio questo il punto, no? Trattare anche i piccoli gesti quotidiani come qualcosa che merita attenzione. In un'estate in cui siamo sempre connessi, ecco, Ichigo Ichie ricorda che il lusso più raro potrebbe essere semplicemente stare per qualche minuto dove siamo davvero, senza distrazioni, presenti a noi stessi. Però siamo noi che dobbiamo mettere in atto questa filosofia, quindi cerchiamo di essere più attenti e più presenti anche nei piccoli momenti quotidiani a casa, mentre facciamo le nostre cose. Prendiamoci un momento per riflettere e per stare proprio con noi stessi.
1: Dimensione Suono Soft.

0: scopro te.
1: Sentiamoci liberi, liberi di cantare sempre, soprattutto con Lucio Battisti, di cui sappiamo a memoria le parole. Il mio canto libero, appena riascoltato qui su Dimensione Suono Soft, mentre tra poco ascolteremo insieme le ultime notizie con la redazione.
2: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì, alle 11 e alle 19, su Dimensione Suono Soft.
3: Proviamo insieme a fare chiarezza.
4: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
5: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
6: Le idee migliori nascono da un cambio di direzione.
7: Ricalcolo percorso.
6: Come ha fatto Ecopneus, che da oltre 10 anni dà nuova vita ai pneumatici fuori uso, trasformandoli in strade, superfici sportive e soluzioni per le città e l'ambiente.
7: Destinazione raggiunta. Innovazione.
6: In viaggio per tracciare la strada del futuro. Scopri di più su ecopneus.it.
8: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
9: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid. Tua da €245 al mese. TAN 6,45, TAEG 7,45. Anticipo €8.500, 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale €26.340. Offerta valida fino al 31 agosto.
10: Da Lombarda Motori, Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.

0: Noleggiare è bene. Con Giffy conviene.
1: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
2: Buongiorno da Francesco Di Bruno. Accoltella la moglie malata e poi chiama il figlio ai domiciliari. Un uomo di 84 anni è accaduto a Cesano Boscone. La donna, che soffre di demenza senile, è in pericolo di vita alla San Carlo. Incendio sul Monte Moregallo, è il terzo fronte di fuoco in pochi giorni. L'incendio è divampato infatti non distante da altri due roghi che hanno interessato il Lecchese, a Premana e in Valchiavenna. Si sono tenuti ieri a Milano i funerali di Franco Baresi, la cerimonia si è svolta nella Basilica di Sant'Ambrogio, almeno 3.000 i tifosi presenti. E veniamo allo sport, campionati europei di nuoto, quarto oro per Chiara Pellacani, che ha vinto anche la gara del trampolino dai 3 metri, mentre nella 10 km donne in acque libere è arrivato l'oro per Ginevra Taddeucci, bronzo per Linda Caponi. E poi il calcio, è tempo di amichevoli estive, alle 13 ora italiana, il derby Milan-Inter. Il Consiglio dei Ministri ha prorogato al 25 agosto il taglio delle accise sul gasolio da 17 centesimi. Ed è tutto, le news. Torno tra un'ora.
3: Ultima ora di Sveglia con me in questo 5 agosto qui su Dimensione Suono Soft. Buongiorno da Laura Buono. Agosto che per molti è sinonimo di vacanze, per altri invece è il mese della caccia alla stanza, cioè per quegli studenti che si preparano all'università o per i lavoratori che si trasferiscono in città è il momento di trovare il posto dove stare. E te lo dico, purtroppo Milano continua a confermarsi la regina dei prezzi pazzi, anche se bisogna dire per onor del vero che il costo medio di una stanza singola è sceso leggermente rispetto all'anno scorso. Certo è che parliamo comunque di 700 euro al mese, che non è poco, anzi è il valore più alto d'Italia. E se poi uno punta al centro di Milano, ovviamente i prezzi salgono ancora. In alcune zone si superano addirittura gli 800 euro al mese. E curiosamente però in

0: centro non ci sono solamente prezzi alti, ma ci sono anche meno stanze disponibili, perché secondo gli analisti una parte degli appartamenti potrebbe essere stata destinata agli affitti turistici e quindi si è ridotta l'offerta per studenti e lavoratori. E comunque chi vuole risparmiare deve guardare verso quartieri più periferici, dove i prezzi diventano decisamente più accessibili. Insomma, trovare una casa a Milano resta una piccola impresa, e forse oggi più che scegliere il quartiere dei sogni, la vera sfida è trovare una stanza che faccia quadrare conti senza costringerti a rinunciare a tutto il resto.
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
2: L'amore è l'occasione unica di maturare, di prendere forma, di diventare in se stessi un mondo.

pianoforte. Batteria. Basso. Chitarra elettrica. E la voce di Tommaso Paradiso.

0: brano che parla d'amore, o meglio parla della fine di una storia d'amore, e descritta in maniera interessante da due punti di vista, di lui e di lei, perché non sempre si ha una visione comune, anzi il più delle volte è proprio così, che si hanno due punti di vista totalmente diversi e infatti poi si arriva alla rottura, alla fine di una storia d'amore. Questa era Somebody That I Used To Know di Gautier su Dimensione Suono Soft.
1: I protagonisti della musica soft di tutti i tempi e il benessere vero in un solo portale. Scopri dimensionesuonosoft.it. Tutto sulla radio che coccola i tuoi sensi, con rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'oroscopo di Branco. dimensionesuonosoft.it. La radio del benessere.
2: Hai acquistato un'Audi ma non sai dove portarla per la manutenzione. Un'auto come la tua merita competenza, tecnologia e attenzione ai dettagli. Nel nostro service Audi Lombarda Motori trovi tecnici certificati, strumenti di diagnosi ufficiali e ricambi originali progettati per la tua vettura. Che si tratti di tagliando, manutenzione o assistenza specializzata, la tua Audi è nelle mani di chi la conosce davvero. Prenota il tuo intervento presso il nostro service Audi Lombarda Motori di Monza, Desio e Milano. Audi Service, la cura che la tua Audi merita. Da Audi Lombarda Motori, Monza, Desio e Milano.
3: Il ristorante Le Specialità, da oltre 10 anni, produce con grande successo la cucina per celiaci e intolleranti al lattosio, con prodotti di primissima qualità. Ristorante Le Specialità, via Pietro Calvi 29, Milano. Info 02 73 88 235. ristorantelespecialità.it.
4: Orofino, illumina la tua estate. E tu? Sei pronta a brillare? Rendi indimenticabile ogni attimo. Da Orofino trovi gioielli senza tempo per le tue notti magiche sul mare. Una vasta scelta di articoli, preziosi o sfiziosi, e orologi di grandi marchi, perfetti per ogni tuo look estivo. Fatti notare. Indossa un gioiello Orofino e illumina la tua estate. Nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
5: Ti aspettiamo nei punti vendita Orofino della Lombardia.
6: L'estate è al suo stile e ti aspetta a Orio Center. Rinnova il tuo look. Vivi una giornata tra shopping, gusto e relax nei nostri 300 negozi, bar e ristoranti. Ad agosto sempre aperti dalle 9 alle 22. Orio Center Selected Stores. Orio al serio. Bergamo.
7: Quanto spenderesti per dormire meglio? Ah, bene. Ora puoi spendere la metà. Saldi da MCA Materassi. Saldi con sconti dal 20 al 50% su tantissimi articoli in esposizione. Sì, trovi sconti dal 20 al 50%. MCA Materassi. A Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com. MCA. Materassi da 50 anni.
1: Dimensione Suono Soft.

La compagna ideale, ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: Un grande classico della musica italiana, un brano che ha fatto la storia del nostro paese, ogni volta, di Antonello Venditti, qui su Dimensione Suono Soft. E ogni volta che lo ascoltiamo ci emozioniamo, ma stavo pensando che ogni volta che arriva anche quest'ora ci emozioniamo, perché sappiamo che sta arrivando il nostro amico delle stelle, il nostro uomo delle stelle, Branco, che puntuale arriva con tutti i suoi consigli per farci affrontare al meglio la giornata. E allora direi che siamo pronti anche oggi a sentirlo segno per segno.
1: Buongiorno anche da Branco. State per ascoltare Branco le stelle, previsioni astrologiche per questo mercoledì 5 di agosto 2026. Ariete, c'è qualcuno che vi controlla. Può essere nel campo professionale, certamente, ma anche nel campo privatissimo. Amici del Toro, buongiorno. Per quanto riguarda il vostro lavoro, non ho mai espresso incertezze, perché il Toro dà il meglio di sé quando le provocazioni diventano esagerate. Allora esagera anche lui. Poi dicono: oh, ti comporti come un toro. Gemelli, già domani sera Venere, che si è comportata come una matrigna con voi, sarà in bilancia, cioè il punto in assoluto più bello per il segno dei gemelli. Voi dite che non avete ancora trovato l'amore, io dico che lo troverete già a fine di questa settimana. Buongiorno al Cancro. Ultimo quarto di luna, oggi e domani potreste fare veramente ottimi affari. Leone, e voi sì che darete un nuovo orientamento alla vostra attività, perché Urano è splendido, il momento è giusto. Date importanza a questi e altri cambiamenti. Però è normale anche qualche turbamento oggi, che non deve però toccare per nessuna ragione l'amore, perché voi siete amati. Vergine, Mercurio positivo da tanto nel campo delle relazioni sociali, delle amicizie, dei viaggi. Insomma, la situazione è molto positiva. Bilancia, domani sera arriva lei, che non è soltanto stella dell'amore, ma è la vostra regina. Venere, la fortuna è assicurata anche e soprattutto da Giove. Avanti, Bilancia. Scorpione, e soprattutto sarete più ottimisti, più creativi. Osservate le persone del vostro ambiente. Vi sembrano sincere? Sagittario, sono positivi i transiti anche per voi che siete separati, perché domani è un altro giorno. Venere potrebbe portare subito, ma soprattutto Giove, un nuovo grande amore. Capricorno, seguite anche i figli maggiorenni, magari già sposati a loro volta. Dovrete intervenire con aiuti economici. Acquario, il nostro oroscopo non può darvi via libera alle iniziative. Potrebbe essere che si tratti solo di bolle di sapone già in partenza. Aspettiamo quindi la luna in gemelli. Ed infine Pesci, cercate Pesci di realizzare il guadagno che è annunciato dall'ultimo quarto di luna in Toro. Questo segno è legato ai vostri rapporti con persone che vivono vicino e lontano. Luna poi mi parla di una figlia. Saranno proprio loro, queste figlie, a mandarvi un messaggio d'amore e di gratitudine. Grazie per la vostra attenzione e ancora metto l'accento sull'ultimo quarto di luna in Toro oggi e domani. Non bisogna scherzare, ecco, e soprattutto non mi piacciono queste chiacchiere dei cosiddetti politici, ecco, queste che si vedono in televisione, perché diceva Leonardo Sinisgalli, pensiero del giorno: ma non c'è bisogno di fare chiasso per trovare la verità. La verità, come le streghe, fugge via a colpi di scopa. Per trovarla bisogna stare quasi immobili.

pianoforte, basso, batteria e lo stile di Fulminacci.

0: A giugno
1: per te
0: il sorriso degli umani
1: e per te un'aranciata fresca,
0: per te lo scodinzolo dei cani
1: e per te il colore delle foglie,
0: la forma strana delle nuvole
1: e per te il succo delle mele
0: e per te il rosso delle fragole.

0: una piccola grande dedica per te che hai scelto di svegliarti con Dimensione Suona Soft, per te di Jovanotti che abbiamo appena riascoltato come ultimo brano di queste 3 ore di sveglia, quindi tra poco non ci resta che salutarci.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
0: E così siamo arrivati al termine di queste 3 ore di sveglia insieme, però la mattinata è appena iniziata e quindi la proseguiamo adesso con la compagnia di Giampiero Di Sora fino alle 13. Io ti auguro uno splendido mercoledì e pensiamo già al fatto che siamo a mercoledì, il giro di boa della settimana, quindi da adesso in poi possiamo considerare tutta una discesa verso il weekend, se non siamo già in vacanza e aspettiamo il weekend per riposarci. Comunque intanto affrontiamo questa mattinata

0: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
1: Buongiorno da Francesco Di Bruno. Accolterà la moglie malata, poi chiama il figlio ai domiciliari. Un uomo di 84 anni è accaduto ieri a Cesano Boscone. La donna, che soffre di demenza senile, è in pericolo di vita alla San Carlo. Fiamme all'alba vicino alla stazione centrale di Milano, 8 le auto in fiamme in strada. I vigili del fuoco hanno evacuato in via precauzionale gli ospiti di un hotel, non ci sono stati fortunatamente feriti. Due 17enni hanno cercato di entrare alla beccaria di Milano scavalcando il muro di cinta per salutare degli amici, ma sono stati bloccati da guardie e carabinieri. Uno è stato denunciato perché aveva con sé un coltello. Campionati europei di nuoto, quarto oro per Chiara Pellacani, che ha vinto anche la gara del trampolino dai 3 metri, nella 10 km donne in acque libere, oro per Ginevra Taddeucci, bronzo per Linda Caponi. E poi il calcio, tempo di amichevoli estiva, alle 13 ora italiana, il derby Milan-Inter. La guerra in Ucraina, nuovi raid di Mosca su Kiev, colpiti edifici residenziali, il bilancio di 15 morti e 51 feriti. Ed è tutto, le news, torno tra un'ora.
2: Questa è Dimensione Suono Soft, io sono Giampiero Di Sora, insieme fino alle 13, buona estate con la nostra grande musica, mercoledì 5 di agosto con le nostre tante melodie. Questa mattina ho voluto prendere il cappuccino freddo, mi è piaciuto tantissimo, domani lo rifarò, lo riprenderò. Bene, detto questo saluto Laura Buono, non so se ha preso anche lei il cappuccino, ma insomma noi vi abbiamo dato questa notizia che sicuramente ti sconvolgerà la giornata questo mercoledì. In ogni caso arriva la canzone d'amore, c'è anche il nostro aforisma.
3: Parole, canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
4: Dio creò il battito del cuore e, vedendo che il suo ritmo era costante e alla lunga noioso, pensò bene di creare anche l'amore.

0: La grande Ornella Vanoni, e senza fine, questa è Dimensione Sono Soft, la radio del benessere. Buona estate.
1: Prenditi una pausa, respira. Con dimensionesuonosoft.it ogni momento si riempie di musica che accarezza l'anima. Scopri il benessere con Good Life, Segreti in Tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'Oroscopo di Branco. dimensionesuonosoft.it, la radio che ti fa stare bene.
2: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
3: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
4: L'estate è al suo stile e ti aspetta a Orio Center. Rinnova il tuo look. Vivi una giornata tra shopping, gusto e relax nei nostri 300 negozi, bar e ristoranti. Ad agosto sempre aperti dalle 9 alle 22. Orio Center Selected Stores. Orio al serio. Bergamo.
5: Hai acquistato un Audi ma non sai dove portarla per la manutenzione. Un'auto come la tua merita competenza, tecnologia e attenzione ai dettagli. Nel nostro service Audi Lombarda Motori trovi tecnici certificati, strumenti di diagnosi ufficiali e ricambi originali progettati per la tua vettura. Che si tratti di tagliando, manutenzione o assistenza specializzata, la tua Audi è nelle mani di chi la conosce davvero. Prenota il tuo intervento presso il nostro service Audi Lombarda Motori di Monza, Desio e Milano. Audi Service, la cura che la tua Audi merita. Da Audi Lombarda Motori, Monza, Desio e Milano.
6: Quanto spenderesti per dormire meglio? Ah, bene. Ora puoi spendere la metà. Saldi da MCA Materassi. Saldi con sconti dal 20 al 50% su tantissimi articoli in esposizione. Sì, trovi sconti dal 20 al 50%. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
7: Orofino, illumina la tua estate. E tu, sei pronta a brillare? Rendi indimenticabile ogni attimo. Da Orofino trovi gioielli senza tempo per le tue notti magiche sul mare. Una vasta scelta di articoli, preziosi o sfiziosi, e orologi di grandi marchi, perfetti per ogni tuo look estivo. Fatti notare. Indossa un gioiello Orofino e illumina la tua estate. Nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
8: Ti aspettiamo nei punti vendita Orofino della Lombardia.
9: Chiudi gli occhi. Ascolta il mare. Senti nella freschezza.
10: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
11: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
10: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
11: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
10: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni. Ristorante terraferma.it.
12: Dimensione Suono Soft.

felicità che fa morire a 20 anni, anche se vivi fino a 100. Cosa sarà a far muovere il vento, a fermare un poeta ubriaco?

Chitarra e tastiera. Cassa. Basso. E la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

0: Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.
1: La stagione dell'amore viene e va. I desideri non invecchiano quasi mai.

0: Vacanzieri e non, noi ti facciamo viaggiare adesso con la mente grazie a Beppe Pellegrino che sta arrivando.
1: Travel Experience, storie di viaggi e viaggiatori con Beppe Pellegrino.
2: Girovaghi, buongiorno, spero tutto bene, come state? Oggi, visto che siamo in un momento particolare, magari uno ha ancora deciso dove andare, abbiamo tempo fino a ottobre per visitare un paese che oggi vi voglio raccontare, che è il Portogallo, ma soprattutto di Alentejo. È un Portogallo che molta gente non ha mai visto perché non è famoso. Ovviamente io ci sono passato sempre per sbaglio, sempre perché dovevo fare altre cose, ma la curiosità mi porta sempre a vedere qualcosa in più. E quello è quello che mi rende un po' orgoglioso di quello che faccio. Qui ci sono strade tranquille, i paesi sono tutti bianchi, i campi di ulivi, dei tramonti che sembrano non finire mai. Alentejo. Alentejo potremmo tradurlo forse, se non sbaglio, in lento, piano, ma non lo so. È una regione che occupa gran parte del sud del paese del Portogallo. Qui il tempo ovviamente ha un'altra velocità. Non ci sono le folle di Lisbona, le spiagge più famose, i posti più cool dell'Algarve. Ci sono invece piccoli borghi, castelli medievali, vigneti e persone che hanno mantenuto un rapporto profondo con la terra. È quello che mi incuriosisce sempre. Io sono abituato al leisure, quindi alle posti di vacanza, immersioni, mare, tropicali, chissà qua e là. E invece mi piace. Il nome della regione racconta qualcosa. Alentejo significa, come dicevo prima, un fiume lento, una città lenta, un posto lento, il Tago forse, che è un fiume, non lo so. Un territorio di confine che per secoli ha visto passare popoli diversi e che oggi conserva un'identità molto molto forte. Uno dei piaceri più grandi, secondo me, è quello che ho provato io e quello che vi consiglio, è sedersi in una spiazza di paese, magari davanti a un caffè che non è buonissimo, e osservare una vita quotidiana che qui non ha fretta. E poi un bel baccalà, che baccalà insomma in Portogallo lo sanno fare bene. Alentejo insegna che non tutti i viaggi devono essere pieni di cose da fare, anche un bell'arte di non far niente, sedersi e non fare un emerito niente è un lusso enorme. Ogni tanto rallentate ragazzi, una vacanza fatela bella lenta, tempo per camminare, ascoltare, guardare un paesaggio, un paese, un lago, una montagna, un fiume, insomma una vacanza tranquilla può diventare un'esperienza che ci ricorderemo per tutta la vita. E questo non è male, perché viaggiare non solo arricchisce la mente, le dà forma. Buon viaggio.
1: Riascolta Travel Experience in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonosoft.it.

penso di per te. Non te lo aspettavi, eh? Invece, eccola qua. Come mi è venuta, a chi lo sa. Le mie canzoni nascono da sole, vengono fuori già con le parole.

0: È una canzone per te, eh? Solo per te che ci stai ascoltando. Vasco Rossi a Dimensione Sono Soft. Buona estate, tra poco le ultimissime notizie.
1: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. Mobiliriccelli.com.
2: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
3: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
2: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
3: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
2: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano, via Daniele Ranzoni 5 e via Domenico Mille Lire 21.
3: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
4: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.

Questa è Dimensione, sono Soft, Giampiero Di Sora ti sta parlando in questo mercoledì 5 di agosto. Buona estate con la nostra grande musica. Se siete rimasti in città, Milano, la città che sale fino a Ferragosto, rassegna diffusa nei quartieri del Municipio 4 con iniziative gratuite tra musica e aggregazione sociale. Insomma, un modo per vivere l'estate in maniera...

0: pianoforte, violino, batteria e lo stile inconfondibile di Achille Lauro.
1: Perdutamente siamo in mare aperto, perdutamente già mattina presto.
0: Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft. Ho visto

0: Peter Sincotti a Dimensione Sono Soft, tra poco c'è la nostra Good Life, buona estate, ostriche, gastronomia e sostenibilità.
1: Test Musica Soft è online. Ogni settimana nuove canzoni da scoprire, ascoltare e votare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa al sondaggio e facci sapere quali brani ti fanno battere il cuore. Alla fine puoi lasciare un commento e suggerire le hit che vorresti sentire nei prossimi test. E se sei fortunato, ti porti a casa i nostri esclusivi gadget firmati Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft, la musica che ami. Scelta da te.
2: La gelosia vi tormenta? È il momento di chiamare la gelosia del serramento. Siamo serramentisti da tre generazioni. Installiamo finestre, porte e zanzariere delle migliori marche per un grande risparmio energetico. Realizziamo le vostre idee con passione ed esperienza. Approfittate della detrazione fiscale del 50% e del finanziamento a zero interessi. A tutta la burocrazia ci pensiamo noi. La gelosia del serramento è a Gallarate. Prodotti e posa in opera garantiti per 10 anni. Clicca la gelosia del serramento.
3: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
4: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid. Tua da 245 euro al mese. TAN 6,45. TAEG 7,45. Anticipo 8.500 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 26.340 euro. Offerta valida fino al 31 agosto.
5: Da Lombarda Motori. Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
6: Il ristorante Le Specialità, da oltre 10 anni, produce con grande successo la cucina per celiaci e intolleranti al lattosio, con prodotti di primissima qualità. Ristorante Le Specialità, via Pietro Calvi 29, Milano. Info 02 73 88 235. Ristorantelespecialità.it.
7: Quando entri nell'app Ferry Hopper, ti senti subito in viaggio. Ricerca e prenota traghetti con Ferry Hopper. Confronti itinerari e operatori. Acquisti ai prezzi più convenienti e senza commissioni. Su Ferry Hopper c'è molto altro che ti aspetta. Scarica l'app.
8: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
9: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
8: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
9: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
8: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Pellegrino Rossi 44 e piazzale Istria 4.
9: Info 338 22 98 730. E comprooroDoro.it.
10: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. MobiliRiccelli.com.
1: Dimensione Suono Soft.

0: come ogni giorno accade a quest'ora, c'è la Good Life qui a Dimensione Sono Soft. Oggi ti parlo di uno dei tesori più pregiati del mare, vale a dire l'ostrica. È considerata fin dai tempi degli antichi romani un cibo di altissimo prestigio e già Plinio il Vecchio ne decanta la qualità, ovviamente curativa e rinfrescante. L'ostrica vanta anche una celebre reputazione legata a Giacomo Casanova, che ne consuma dozzine a colazione. E anche la scienza gli dà parzialmente ragione. Le ostriche sono eccezionalmente ricche di zinco, minerale essenziale per la produzione di testosterone e la regolazione dell'umore. Quest'estate ne ho mangiate veramente anch'io un pochino in Sicilia, buonissime. Oltre al fascino gastronomico, nascondono un ruolo ecologico rivoluzionario. Un singolo esemplare adulto è in grado di filtrare fino a 190 litri d'acqua al giorno, pensa, rimuovendo azoto e sedimenti in eccesso e migliorando la trasparenza del mare. Gli allevamenti sostenibili di ostriche sono tra i pochi al mondo ad avere un impatto ambientale negativo. Non richiedono mangimi né antibiotici e creano barriere naturali che proteggono le coste dall'erosione del mare. Gustare un'ostrica significa assaporare proprio l'essenza del mare, una combinazione di minerali, ferro e vitamina B12 racchiusi proprio in un guscio perfetto. Ricordiamo sempre che la tutela degli oceani passa anche attraverso la valorizzazione di ciò che la natura con pazienza sa regalarci. Good Life, tanti buoni motivi per ascoltare la tua radio del benessere.
1: Dimensione Suono Soft.

batteria. Tastiere. Basso. Archi. E l'inconfondibile voce di Raff.

0: Duran Duran, Ordinary World, a dimensione sono soft, tra poco le ultimissime notizie per rimanere informati. Buona estate.
1: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
2: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
2: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
4: Il ristorante Le Specialità, da oltre 10 anni, produce con grande successo la cucina per celiaci e intolleranti al lattosio, con prodotti di primissima qualità. Ristorante Le Specialità, via Pietro Calvi 29, Milano. Info 02 73 88 235. Ristorantelespecialità.it.
5: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. Mobiliricelli.com.
6: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.

0: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
1: Uno dei crocevia politici dell'estate sembra essere quello riguardante l'approccio in politica internazionale del campo largo, ovvero della coalizione di centrosinistra che si candida a soppiantare l'attuale maggioranza di centrodestra con le prossime elezioni. Ma in mezzo c'è lo scoglio più importante, che è appunto quello delle differenze in politica internazionale, soprattutto per quanto riguarda due temi concatenati: l'appoggio a Kiev nella guerra d'Ucraina dopo l'invasione russa e le necessità di spese di difesa per i paesi dell'Unione Europea, ivi compreso ovviamente l'Italia. Oggi si vota anche su questo alla Camera. Il governo presenta, la maggioranza di governo presenta una risoluzione per puntare a una spesa dello 0,9% del PIL in termini di difesa. C'è una indisponibilità a votare, a quanto pare, di PD, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra, e con una motivazione che a quanto pare, a quanto si dice, provoca una forte irritazione, eufemismo, della parte riformista del Partito Democratico. Se ci saranno ancora problemi, si confermerà che questa è la questione delle questioni sulla strada dell'unità del campo largo e delle primarie per scegliere il candidato premier, perché se non c'è una comune visione di politica internazionale, un'alleanza si presenta obiettivamente con un problema non da poco.
0: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonosoft.it.
2: Siamo tornati alla musica, questa è Dimensione Sono Soft, Giampiero Di Sala ti sta parlando. Anche ad agosto, in questo mese, Milano offre numerose possibilità per chi desidera mangiare fuori casa. Accanto ai locali che osservano ovviamente la tradizionale pausa estiva, ce ne sono molti, moltissimi che rimangono aperti per tutto il mese oppure interrompono proprio il servizio solo per pochi giorni. Quindi non ti preoccupare, ce n'è da fare anche di sera con la nostra città. Ovviamente c'è la musica a fare da padrona, quella di Dimensione Sono Soft, la canzone d'amore e il nostro aforisma.
3: Parole, canzoni d'amore, emozioni uniche.

perfetta in casa, anche mentre stai cucinando. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Noemi, vuoto a perdere, a dimensione sono soft, la radio del benessere, buona estate.
1: Benessere in musica? C'è solo una radio. È Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Atmosfere magiche, eleganza e una selezione musicale che ti fa star bene ogni giorno. Rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci in FM, DAB, online o con Amazon Alexa. Ovunque sei, Dimensione Suono Soft ti accompagna con stile. Dimensione Suono Soft, la musica che rilassa, ispira e ti fa sentire bene.
2: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: Orofino, illumina la tua estate. E tu, sei pronta a brillare? Rendi indimenticabile ogni attimo. Da Orofino trovi gioielli senza tempo per le tue notti magiche sul mare. Una vasta scelta di articoli, preziosi o sfiziosi, e orologi di grandi marchi, perfetti per ogni tuo look estivo. Fatti notare. Indossa un gioiello Orofino e illumina la tua estate. Nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
5: Ti aspettiamo nei punti vendita Orofino della Lombardia.
6: L'estate al suo stile e ti aspetta a Orio Center. Rinnova il tuo look. Vivi una giornata tra shopping, gusto e relax nei nostri 300 negozi, bar e ristoranti. Ad agosto sempre aperti dalle 9 alle 22. Orio Center Selected Stores. Orio al serio. Bergamo.
7: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
8: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid. Tua da 245 euro al mese. TAN 6,45, TAEG 7,45. Anticipo 8.500 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 26.340 euro. Offerta valida fino al 31 agosto.
9: Da Lombarda Motori, Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
10: Chiudi gli occhi. Ascolta il mare. Senti nella freschezza.
11: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
12: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
11: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
12: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
11: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
13: Quanto spenderesti per dormire meglio? Ah, bene. Ora puoi spendere la metà. Saldi da MCA Materassi. Saldi con sconti dal 20 al 50% su tantissimi articoli in esposizione. Sì, trovi sconti dal 20 al 50%. MCA Materassi. A Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com. MCA. Materassi da 50 anni.
14: Segreti in tavola. Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 su Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
15: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier. Nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile. Avvolto in un'eleganza senza tempo, prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
16: Dimensione Suono Soft.

Sei maggiorenne oggi, eh? E che cosa è cambiato? Che puoi firmare le giustificazioni quando avrai pigiato. Ma nella scuola quella senza i libri non ti serve a niente, perché da oggi devi stare attenta a tutta questa gente.

0: Angels di Robbie Williams, Dimensioni Sono Soft. Le strade del food si stanno per aprire grazie a Francesca Romana Barberini, i suoi segreti in tavola. Si parla di papaya.
1: Segreti in tavola.
2: Ciao a tutti, buongiorno, benvenuti a Segreti in Tavola. Lo sapevate che Cristoforo Colombo definì la papaya il frutto degli angeli? Beh, effettivamente basta assaggiarne una fetta ben matura per capire perché è dolce, succosa, profumata. È uno dei simboli dei tropici, ma oggi, per fortuna dico io, è sempre più presente anche sulle nostre tavole. La papaya è originaria dell'America centrale, del Messico meridionale, dove cresce spontaneamente da migliaia di anni, e furono proprio gli esploratori spagnoli e portoghesi a diffonderla in tutto il mondo, dall'Asia all'Africa, alle isole del Pacifico. Oggi i maggiori produttori sono l'India, il Brasile, l'Indonesia, la Nigeria e il Messico. Ma la buona, buonissima notizia, direi, è che viene coltivata anche in Italia. Quindi, bene sì, trovate papaya italiana, perché questa pianta ama il caldo, qui sicuramente lo trova, teme il gelo e ha bisogno di tanto sole. Per questo, infatti, trova le condizioni ideali soprattutto in Sicilia, in Calabria, in alcune zone della Puglia, dove negli ultimi anni sono nate proprio delle coltivazioni di grande qualità che permettono di raccogliere frutti maturati naturalmente sulla pianta. Dal punto di vista nutrizionale, la papaya è un vero concentrato di benessere, ricca di vitamina C, addirittura molto più di molti agrumi, contiene vitamina A, folati, potassio e anche preziosi antiossidanti come il licopene. Avete presente il colorante, non il colorante, la sostanza che dà il colore per esempio anche al pomodoro? E beh, proprio quello, il licopene. È poco calorica, molto idratante e contiene un enzima speciale, la papaina. Che cos'è? È una sostanza, questo enzima facilita la digestione delle proteine ed è proprio per questo motivo che viene pensata e utilizzata anche nell'industria alimentare per rendere la carne più tenera in maniera naturale. In cucina è sorprendentemente versatile. Se è matura è perfetta per la colazione, nelle macedonie, nei frullati, nello yogurt. Si abbina però benissimo anche al salato, pesce, crostacei, formaggi freschi, e quindi regala quel contrasto così piacevole tra dolcezza e sapidità. Nei paesi tropicali invece la papaya ancora verde viene utilizzata come una verdura, quindi si grattugia nelle insalate oppure si cuoce nei curry oppure ancora si conserva sotto aceto. Vi svelo un segreto: scegliete una papaya con la buccia che vira dal verde al giallo arancio e che cede leggermente alla pressione delle dita. Poi la portate a casa, l'acquistate, la portate a casa, la lasciate maturare a temperatura ambiente e solo quando sarà pronta la dovete conservare in frigorifero, mi raccomando. Io vi aspetto sempre qui su Dimensione Sono Soft per tanti nuovi segreti in tavola da scoprire insieme. Vi auguro una buona giornata. Ciao a tutti da Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in tavola, un appuntamento in collaborazione con...
3: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casinavaladier.it.
1: Segreti in tavola torna alle 17.35 su Dimensione Suono Soft.

perfetta in casa anche mentre cucini. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Sempre bella, bellissima questa canzone di Fiorella Mannoia, Le notti di maggio, a dimensione sono soft. Tra poco, le ultimissime notizie. Buona estate.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì, alle 11 e alle 19, su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Le idee migliori nascono da un cambio di direzione.
4: Ricalcolo percorso.
3: Come ha fatto Ecopneus, che da oltre 10 anni dà nuova vita ai pneumatici fuori uso, trasformandoli in strade, superfici sportive e soluzioni per le città e l'ambiente.
4: Destinazione raggiunta. Innovazione.
3: In viaggio per tracciare la strada del futuro. Scopri di più su ecopneus.it.
5: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi e fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. Mobiliricelli.com.
6: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
7: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
6: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
7: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
6: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Cormano, via dei Giovi 158 e a Bresso, via Vittorio Veneto 5.
7: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
8: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.

0: origine dolosa. Due 17enni hanno cercato di entrare nel carcere minorile Beccaria di Milano scavalcando il muro di cinta per salutare gli amici, sono stati bloccati dalle guardie, uno è stato anche denunciato perché aveva con sé un coltello. Campionati europei di nuoto, bronzo per Paltrinieri nella 5 km di fondo, ieri due ori per le azzurre, Chiara Pellacani nel trampolino 3 metri e Ginevra Taddeucci nella 10 km in acque libere. E poi il calcio, amichevoli estive, alle 13 ore italiane il derby Milan-Inter. Nuovi raid di Mosca su Kiev, colpiti edifici residenziali, il bilancio di almeno 17 vittime. Ed è tutto, le news. Torno tra un'ora.
1: Questa è Dimensione Sono Soft con Giampiero Di Sera che ti sta parlando fino alle 13 in questo mercoledì 5 di agosto. Se sei in vacanza goditi la nostra grande musica, se invece sei al lavoro lavorerai sicuramente al meglio con la nostra colonna sonora. Nel frattempo arriva la canzone d'amore con il nostro aforisma. Buona estate.
2: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
3: Un silenzio assordante. Il tempo si ferma senza parole, senza il tuo mondo. Ancora silenzio. Scappo, mi volto indietro. La strada è deserta. Un bacio è una carezza dolce per te.

0: chitarra, pianoforte e lo stile inconfondibile di Eros Ramazzotti e Max Pezzani.
1: È andata così, come nei film, è un colpo di scena che cambia la storia.
0: Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

0: anche Vanessa Carlton nel pomeriggio di Dimensione Sono Soft, la radio che stai ascoltando. Buona estate con la nostra playlist.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35, Segreti in Tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in Tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. casinavaladier.it.
3: Quanto spenderesti per dormire meglio? Ah, bene, ora puoi spendere la metà. Saldi da MCA Materassi. Saldi con sconti dal 20 al 50% su tantissimi articoli in esposizione. Sì, trovi sconti dal 20 al 50%. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
4: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
5: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
4: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
5: Oro d'oro, li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
4: Ritirano tutto, oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Cenisio 78 e viale Lunigiana 15.
5: Info 338 22 98 731 e comprooro d'oro.it.

0: Noleggiare è bene. Con Jiffy conviene.
1: Hai acquistato un'Audi ma non sai dove portarla per la manutenzione. Un'auto come la tua merita competenza, tecnologia e attenzione ai dettagli. Nel nostro service Audi Lombarda Motori trovi tecnici certificati, strumenti di diagnosi ufficiali e ricambi originali progettati per la tua vettura. Che si tratti di tagliando, manutenzione o assistenza specializzata, la tua Audi è nelle mani di chi la conosce davvero. Prenota il tuo intervento presso il nostro service Audi Lombarda Motori di Monza, Desio e Milano. Audi Service, la cura che la tua Audi merita. Da Audi Lombarda Motori, Monza, Desio e Milano.
2: Dimensione suono soft.

Le emozioni di ieri, le emozioni di oggi. È come te. Dimensione suono soft.

Chitarra acustica. Cassa. Archi. E lo stile inconfondibile di Achille Lauro. Per averti ancora. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft. E ciao.

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft, Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno.

0: Sir Elton John, siamo per chiudere il mio appuntamento qui a Dimensione Sono Soft. Tra poco i miei saluti. E così siamo arrivati ai saluti da Giampiero Di Sora. È tutto, buona estate, buona continuazione di giornata di questo mercoledì 5 di agosto con la musica di Dimensione Sono Soft, la compagnia giusta, la radio che ti coccola, che ti fa stare bene. Ti fa stare bene con Fabiana Sera che ti accompagnerà fino alle 17, mentre noi ci ritroviamo domani tra le 9 e le 13. Ciao e buona estate.
1: Il ristorante Le Specialità, da oltre 10 anni, produce con grande successo la cucina per celiaci e intolleranti al lattosio, con prodotti di primissima qualità. Ristorante Le Specialità, via Pietro Calvi 29, Milano. Info 02 73 88 235. Ristorantelespecialità.it.
2: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. Mobiliricelli.com.
3: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
4: Buongiorno da Francesco Di Bruno. Blitz della polizia in due campi nomadi a Milano, in Via Negrotto e Monte Bisbino. 5 le persone arrestate, 4 quelle denunciate. Incendio vicino alla stazione centrale di Milano in via Macchi, 5 le auto carbonizzate, altre 8 quelle danneggiate, un albergo è stato evacuato per precauzione. Altro incendio a Pieve Emanuele, distrutto un vivaio di piante, il fuoco ha avvolto le strutture prefabbricate vicino al cimitero e lambito la provinciale 28 Vigentina, non si esclude l'origine dolosa. Si conoscono in un bar di Vigevano, l'uomo va a prelevare 200 euro, la donna però lo aggredisce, gli rompe la gamba e gli porta via i soldi. La rapinatrice, una quarantenne sempre di Vigevano, è stata identificata dopo alcuni giorni di indagini. Campionati europei di nuoto, bronzo per Paltrinieri nella 5 km di fondo, ieri 2 ori per le azzurre, Chiara Pellacani nel trampolino 3 metri e Ginevra Taddeucci nella 10 km in acque libere. E poi il calcio con le amichevoli estive, scendono in campo in questi minuti Milan e Inter. E poi dall'estero per Axios, vicino l'accordo su Hormuz, ma i media di Teheran negano. Ed è tutto, le news, torno tra un'ora.
5: Che bello cominciare questo mercoledì di metà settimana, 5 agosto, qui su Dimensione Sono Soft con me Fabiana Sera, con te, con la musica di Dimensione Sono Soft e con i contenuti dedicati al tuo benessere, al tuo relax. La prima Good Life oggi mi ha fatto molto ridere, cioè te la leggo, meditazione in movimento applicata a pavimenti e igiene, insomma che cosa ci diremo alle 13.40, non lo so, però ti posso dire che alle 15.40 invece cominceremo insomma a parlare un pochino di queste pietre semipreziose che hanno un legame con la nostra psicologia, hanno un effetto benefico su di noi quando le tocchiamo, quando le indossiamo, e quindi parleremo di una pietra bellissima. Il tutto, siore e signori, con la musica di Dimensione Sono Soft. Cominciamo con un gruppo storico che ci piace da morire, dai, buon pomeriggio.
6: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
7: Ti amo, una sola parola, perché non ci sono spazi tra noi.

perfetta da ascoltare sul tuo smart speaker mentre metti ordine in casa. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri dimensione suono soft.

0: Ligabue con l'amore conta su Dimensione Sono Soft, e intanto ti dico che la scienza ha deciso che quando facciamo le pulizie a casa noi meditiamo. Te ne parlo tra poco.
1: Scopri Test Musica Soft, il nostro sondaggio musicale online. Ogni settimana ti aspettano tante nuove canzoni da ascoltare, votare e amare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa anche tu e dici la tua. Alla fine del sondaggio lascia un commento e suggerisci i brani che vorresti trovare nei prossimi test. E c'è di più, per i partecipanti più fortunati, in regalo gli esclusivi gadget di Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft. Ascolta, vota e vivi le emozioni della musica che ami.
2: Orofino illumina la tua estate. E tu? Sei pronta a brillare? Rendi indimenticabile ogni attimo. Da Orofino trovi gioielli senza tempo per le tue notti magiche sul mare. Una vasta scelta di articoli, preziosi o sfiziosi, e orologi di grandi marchi, perfetti per ogni tuo look estivo. Fatti notare. Indossa un gioiello Orofino e illumina la tua estate. Nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
3: Ti aspettiamo nei punti vendita Orofino della Lombardia.
4: Hai acquistato un Audi ma non sai dove portarla per la manutenzione? Un'auto come la tua merita competenza, tecnologia e attenzione ai dettagli. Nel nostro service Audi Lombarda Motori trovi tecnici certificati, strumenti di diagnosi ufficiali e ricambi originali progettati per la tua vettura. Che si tratti di tagliando, manutenzione o assistenza specializzata, la tua Audi è nelle mani di chi la conosce davvero. Prenota il tuo intervento presso il nostro Service Audi Lombarda Motori di Monza, Desio e Milano. Audi Service, la cura che la tua Audi merita. Da Audi Lombarda Motori, Monza, Desio e Milano.
5: Quando entri nell'app Ferry Hopper, ti senti subito in viaggio. Ricerca e prenota traghetti con Ferry Hopper. Confronti itinerari e operatori. Acquisti ai prezzi più convenienti e senza commissioni. Su Ferry Hopper c'è molto altro che ti aspetta. Scarica l'app.
6: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
7: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
6: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudité raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
7: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
6: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
7: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni. Ristorante terraferma.it.
1: Dimensione Suono Soft.

perfetta in casa anche mentre cucini. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

Chitarra e tastiera, cassa, basso e la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

0: Allora, devi sapere che a volte dalle culture vicine alla nostra, ma forse già lo sai, arrivano dei suggerimenti un po' bizzarri, che però, attenzione, perché potrebbero risultare utili, dai. Gli inglesi dedicano alcune giornate assolutamente, totalmente alla pulizia profonda dei pavimenti. Vabbè, in realtà però pulire casa non è soltanto un'incombenza domestica, ma una vera e propria forma di decluttering emotivo e meditazione in movimento, così la chiamano, meditazione in movimento. Nel buddismo zen la pulizia degli spazi è nota come samu ed è considerata, pensa, una pratica spirituale al pari della meditazione seduta. Quindi mentre si strofina il pavimento si puliscono anche i pensieri, così dicono. La scienza però conferma questo legame viscerale tra ambiente e mente. Uno studio condotto dalla Princeton University in America, pensa, ha dimostrato che il disordine visivo e le superfici trascurate sovraccaricano la nostra corteccia visiva, aumentando i livelli di stress. Al contrario, il gesto ritmico del lavare i pavimenti rilascia endorfine e restituisce un senso di immediato controllo sulla propria vita. C'è poi un aneddoto storico molto affascinante. Sai che nell'antica Roma si usava decorare i pavimenti con mosaici detti asarotos aikos, significa stanza non spazzata. Praticamente raffiguravano proprio resti di cibo per esorcizzare la fame, cioè per dire: hai mangiato, hai buttato del cibo per terra, quindi non sei affamato. Oggi invece purificare le superfici su cui camminiamo significa riconnetterci proprio con lo spazio che ci accoglie. Pulire il pavimento è un rito di rigenerazione, un modo per rimuovere il peso della routine quotidiana e riscoprire la sensazione impagabile di camminare a piedi nudi su una superficie profumata, pulita, igienizzata e ricca di nuova energia. Good Life, tantissimi buoni motivi per ascoltare anche oggi la tua radio del benessere.
1: Dimensione suono soft.

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.

una strada sola. Tu non credere se qualcuno ti dirà

0: Una poesia meravigliosa, sempre per sempre, il maestro Francesco De Gregori. Con lui terminiamo la nostra prima ora insieme in questo 5 agosto. Adesso linea alla nostra redazione.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
4: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid. Tua da 245 euro al mese. TAN 6,45. TAEG 7,45. Anticipo 8.500 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 26.340 euro. Offerta valida fino al 31 agosto.
5: Da Lombarda Motori. Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 41.

0: Noleggiare è bene. Con Giffy conviene.
1: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
2: Buon pomeriggio da Francesco Di Bruno. Blitz della polizia in due campi nomadi milanesi, in via Negrotto e in via Monte Bisbino. 5 le persone arrestate, 4 quelle denunciate. Incendio vicino alla stazione centrale di Milano in via Macchi, 5 le auto carbonizzate, altre 8 quelle danneggiate, un albergo è stato evacuato per precauzione. Rifiuta di sottoporsi ad un controllo nella stazione di Lambrate, minaccia di morte i poliziotti e gli aizza contro i suoi grossi cani, arrestato un 39enne, ferito un agente. Appicca un incendio per ripicca dopo un diverbio nel Mantovano. I carabinieri lo rintracciano in casa, trovano una serra di marijuana, sequestrati 3 kg di sostanza. Si conoscono in un bar a Vigevano, l'uomo va a prelevare 200 euro e la donna lo aggredisce, gli rompe la gamba e gli porta via i soldi. La rapinatrice, una quarantenne sempre di Vigevano, è stata identificata. Campionati europei di nuoto, bronzo per Paltrinieri nella 5 km di fondo, ieri 2 ori per le azzurre, Chiara Pellacani nel trampolino 3 metri e Ginevra Taddeucci nella 10 km in acque libere. Ed è tutto, le news, torno tra un'ora.

0: Un'altra ora insieme comincia dopo le nostre news, ringraziando sempre la nostra redazione. La festa dell'estate, che bella, fino al 31 agosto, cominciata già da qualche giorno. Mare Culturale Urbano ha iniziato questa serie di eventi, la rassegna Riviera Ovest. Ti sto parlando di Milano, una geografia immaginaria, così l'hanno chiamata, un angolo di estate per chi resta in città, ad accogliere il pubblico sdraio sulla Riviera Ovest. Spritz, fritto misto, partite a Burrago, serate all'aria aperta, tantissima comunità se appunto non vai in vacanza ma resti a Milano. Informati sul web, ti lascio anche il sito per tutti i riferimenti, maremilano.org. Andiamo avanti, dai, che c'è un sacco di musica tutta attaccata ad ascoltare insieme. Primo discone, vabbè, proprio un discone questo. Primo discone di questa ora insieme su Dimissioni Sono Soft, arriva il maestro Lucio Battisti con la sua "E penso a te". Ha ragione, no, che non era un discone. Buon pomeriggio, dai, si ricomincia.
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
2: Vorrei essere almeno la mano che ti protegge, una cosa che non ho mai saputo fare con nessuno e che con te invece mi è naturale come il respiro.

pianoforte, violini, fiati e la voce di Sienna Spyro. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

0: perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.
1: Non ho bisogno più di niente adesso che mi illumini d'amore immenso fuori e dentro. Credimi se puoi, credimi se vuoi.

0: prendi il senso e ascolta quello che ho qui dentro.
1: Laura Pausini, Vivimi su Dimensione Suono Soft. Io tra un po' ti parlo di altre due star internazionali pronte a regalarci una sorpresa estiva.
2: Atmosfere magiche, eleganza e benessere. Questa è Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Una selezione musicale raffinata, pensata per accompagnarti ogni giorno e farti evadere dalla frenesia quotidiana. Musica e stile si uniscono a contenuti dedicati al tuo benessere. Scopri le rubriche Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci dove vuoi, in FM, DAB, online e con Amazon Alexa. Dimensione Suono Soft, la tua pausa di benessere ogni giorno.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
4: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
5: La gelosia vi tormenta? È il momento di chiamare la gelosia del serramento. Siamo serramentisti da 3 generazioni. Installiamo finestre, porte e zanzariere delle migliori marche per un grande risparmio energetico. Realizziamo le vostre idee con passione ed esperienza. Approfittate della detrazione fiscale del 50% e del finanziamento a 0 interessi. A tutta la burocrazia ci pensiamo noi. La gelosia del serramento è a Gallarate. Prodotti e posti in opera garantiti per 10 anni. Clicca lagelosiadelserramento.it.
6: L'estate ha il suo stile e ti aspetta a Orio Center. Rinnova il tuo look. Vivi una giornata tra shopping, gusto e relax nei nostri 300 negozi, bar e ristoranti. Ad agosto sempre aperti dalle 9 alle 22. Orio Center Selected Stores. Orio al serio. Bergamo.
7: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
8: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
7: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
8: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
7: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate.
8: Info 338 22 98 731 e comprooro.it.
9: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
10: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid. Tua da 245 euro al mese. TAN 6,45, TAEG 7,45. Anticipo 8.500 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 26.340 euro. Offerta valida fino al 31 agosto.
11: Da Lombarda Motori. Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
12: Chiudi gli occhi. Ascolta il mare. Senti nella freschezza.
13: Al ristorante Terraferma. Il pesce crudo è emozione pura.
12: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore. Crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
13: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
12: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
13: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni. Ristorante terraferma.it.
2: Dimensione Suono Soft.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire

Sting con Englishman in New York, e invece io ti parlo di due star, una americana e una inglese, finalmente insieme. Devo essere sincera, i rumors si rincorrevano da un po' di tempo, ma intanto Madonna e Kylie Minogue dopodomani lanceranno in tutto il mondo il loro tanto atteso singolo. Sarà un successo.

pianoforte, basso, batteria e lo stile di Fulminacci.

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.

0: Poison, gli Ubastank, a concludere un'altra ora insieme. Grazie perché anche oggi hai scelto di ascoltare Dimensione. Sono Soft, la tua radio del benessere e in questo momento anche delle news. Cedo la linea alla nostra redazione.
1: Il ristorante Le Specialità, da oltre 10 anni, produce con grande successo la cucina per celiaci e intolleranti al lattosio, con prodotti di primissima qualità. Ristorante Le Specialità, via Pietro Calvi 29, Milano. Info 02 73 88 235. Ristorantelespecialità.it.
2: Quanto spenderesti per dormire meglio? Ah, bene, ora puoi spendere la metà. Saldi da MCA Materassi. Saldi con sconti dal 20 al 50% su tantissimi articoli in esposizione. Sì, trovi sconti dal 20 al 50%. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
3: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
4: Buon pomeriggio da Cinzia Morgante e dalla redazione, ben ritrovati. Sarebbe stata la batteria al litio di una delle auto parcheggiate a dare origine all'incendio che in via Macchia a Milano ha danneggiato 13 vetture, provocato l'evacuazione temporanea di 130 persone da un hotel. È la prima ipotesi dei vigili del fuoco, nessun ferito nel rogo. Campi nomadi, blitz della polizia in diverse città, tra cui Milano, controlli in via Negrotto e via Monte Bisbino, oltre 1.500 identificati, di cui 5 arrestati e 4 denunciati, tutti cittadini stranieri. 3 espulsioni, con rimpatrio immediato, un trattenimento presso il CPR. Dopo quasi un anno di chiusura e in leggero anticipo, ha riaperto a Bergamo il ponte di via San Bernardino, dal centro verso Colognola. Calcio, Juve in campo a Hong Kong per l'amichevole con il Chelsea, aperta Milan-Inter, derby iniziato ricordando Franco Baresi, nerazzurri in campo abbracciati, tutti con la maglia numero 6. Gianfranco Zola in azzurro sarà coordinatore per i progetti delle attività giovanili del Club Italia. In Germania, drone con esplosivo trovato all'aeroporto di Lipsia, vicino ad un aereo ucraino. L'informazione torna tra un'ora.
0: Eccomi ancora una volta con te.

0: Dante, uno dei suoi più grandi successi, arriva Se stiamo insieme. Buon pomeriggio.
1: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
2: Il sole mi illumina le giornate. La luna mi illumina le notti. Ma solo tu illumini la mia vita.

0: Nelly Furtado, bellissima lei, bellissima I'm Like a Bird, e bella anche l'ametista, una delle pietre secondo me più belle da vedere, e soprattutto la pietra che insegna a rallentare.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 Segreti in Tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in Tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casina Valadier.
3: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. Mobiliriccelli.com.
4: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
5: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid. Tua da 245 euro al mese. TAN 6,45. TAEG 7,45. Anticipo 8.500 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 26.340 euro. Offerta valida fino al 31 agosto.
6: Da Lombarda Motori. Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
7: Quando entri nell'app Ferry Hopper, ti senti subito in viaggio. Ricerca e prenota traghetti con Ferry Hopper. Confronti itinerari e operatori. Acquisti ai prezzi più convenienti e senza commissioni. Su Ferry Hopper c'è molto altro che ti aspetta. Scarica l'app.
8: Orofino, illumina la tua estate. E tu? Sei pronta a brillare? Rendi indimenticabile ogni attimo. Da Orofino trovi gioielli senza tempo per le tue notti magiche sul mare. Una vasta scelta di articoli, preziosi o sfiziosi, e orologi di grandi marchi, perfetti per ogni tuo look estivo. Fatti notare. Indossa un gioiello Orofino e illumina la tua estate. Nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
9: Ti aspettiamo nei punti vendita Orofino della Lombardia.
10: La gelosia vi tormenta? È il momento di chiamare la gelosia del serramento. Siamo serramentisti da 3 generazioni. Installiamo finestre, porte e zanzariere delle migliori marche per un grande risparmio energetico. Realizziamo le vostre idee con passione ed esperienza. Approfittate della detrazione fiscale del 50% e del finanziamento a 0 interessi. A tutta la burocrazia ci pensiamo noi. La gelosia del serramento è a Gallarate. Prodotti e posi in opera garantiti per 10 anni. Clicca la gelosia del serramento.it.
1: Dimensione Suono Soft.

chitarra acustica, pianoforte e basso, batteria e la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

0: una pietra che da migliaia di anni viene associata alla calma mentale e alla lucidità. È l'ametista, con il suo caratteristico colore viola, che va dal lilla più delicato al porpora intenso. Devi sapere che nell'antica Grecia si pensava addirittura che aiutasse a mantenere la mente libera dagli eccessi, ovvero il simbolo dell'equilibrio. Oggi, al di là delle credenze, continua ad affascinarci per il suo significato psicologico, perché rappresenta la capacità di fermarci prima di reagire. È quindi il simbolo della riflessione, dell'equilibrio e della consapevolezza. Per questo molte persone la scelgono proprio come oggetto da tenere, perché no, sulla scrivania, sul comodino, non perché possieda poteri dimostrati dalla scienza, ma proprio come promemoria, come post-it quotidiano dell'importanza di concederci qualche istante di silenzio prima di parlare. Anche il suo colore racconta qualcosa, perché il viola è spesso collegato alla creatività, all'introspezione, alla ricerca di un significato in ogni cosa. Quindi osservarlo può diventare un nostro piccolo esercizio di attenzione, quasi una pausa visiva in una giornata un po' agitata, un po' frenetica. Forse il messaggio più interessante dell'ametista è proprio questo, cioè la lucidità non nasce dalla velocità, ma al contrario dalla capacità di rallentare. In questo mondo, no, che ogni giorno ci spinge continuamente a dare di più, questa pietra ci ricorda che le decisioni migliori arrivano quando spesso la mente ritrova spazio per respirare. Che cosa ne pensi? Good life, tantissimi buoni motivi per ascoltare anche oggi la tua radio del benessere.
1: Dimensione suono soft.

0: Cosa?
1: Ho davanti, non riesco più a parlare. Dimmi cosa ti piace, non riesco a capire.

Quanti capelli che hai, non si riesce a contare. Sposta la bottiglia e lasciami guardare. Se di tanti capelli ci si può fidare. Conosco un posto nel mio cuore dove tira sempre il vento, per i tuoi pochi anni e per i miei che sono cento. Non c'è niente da capire, basta sedersi ed ascoltare. Perché ho scritto una canzone per ogni pentimento e devo stare attento

0: capolavoro degli Stadio Acqua e Sapone a concludere un'altra ora insieme. Anche oggi ascolti Dimensione Somo Soft, che è la tua radio del benessere, in linea alla nostra redazione.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.

0: Noleggiare è bene. Con Giffy conviene.
1: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
2: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
1: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
2: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
1: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano, via Daniele Ranzoni 5 e via Domenico Mille Lire 21.
2: Info 338 22 98 731. E comprorodoro.it.
3: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
4: Buon pomeriggio da Cinzia Morgante e dalla redazione. Ben ritrovati. Campi nomadi, blitz della polizia in diverse città. Milano controlli in via Negrotto e via Monte Bisbino. Oltre 1.500 identificati, di cui 5 arrestati e 4 denunciati, tutti cittadini stranieri. 3 espulsioni con rimpatrio immediato, un trattenimento presso il CPR. Sarebbe stata la batteria al litio di una delle auto parcheggiate a dare origine all'incendio che in via Macchia a Milano ha danneggiato 13 vetture e provocato l'evacuazione temporanea di 130 persone da un hotel. È la prima ipotesi dei vigili del fuoco, nessun ferito nel rogo. Calcio, Juve a Hong Kong per l'amichevole con il Chelsea, finita 0-1 per i bianconeri, aperta, finita 1-1 Milan-Inter, derby iniziato ricordando Franco Baresi. Rossoneri in campo abbracciati, tutti con la maglia numero 6. Il bambino di 2 anni morto per un errore dei medici durante il trapianto di cuore a Napoli, accordo con l'ospedale Monaldi, alla famiglia del piccolo Domenico Caliendo 1,5 milioni di euro. L'informazione torna tra un'ora.
5: Eccola qui la nostra ultima ora insieme per quel che mi riguarda in questo 5 agosto, fa caldino, eh? E allora la radio del benessere diventa anche, come ogni giorno, la radio dedicata agli eventi sul territorio, così prendiamo un po' d'aria, stiamo all'aria aperta, soprattutto dopo il tramontar del sole, così fa più freschetto. Per esempio, alla Zate, ti sto parlando della zona di Monza, il 10 agosto, oltre a essere San Lorenzo, è anche la festa del patrono del paese e quindi ci sarà un grandissimo ristorante all'aperto pronto ad ospitare 560 posti a sedere con buonissima cucina, musica dal vivo, animazione e attività per tutte le età. Quindi sarà una grandissima occasione di vivere l'atmosfera della tua vacanza, ma anche se resti in paese, in città, anche diciamo dal vivo, con una grande festa insieme a tutte quante le persone che vorranno, anche l'animazione per bambini, quindi anche i tuoi bambini, per chi vorrà accedere a questa festa. Ti lascio anche un sito per tutte le info, che è borgoinfesta.eu. E intanto continuiamo, c'è la musica di Dimensione Suono Soft in questa ultima ora insieme. Patti Pravo, primo discone, arriva con E dimmi che non vuoi morire. Buon pomeriggio.
3: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
6: Credo nelle sensazioni a pelle, nel colpo di fulmine, nell'istinto. Credo in tutto quello che il mio corpo sceglie prima della mia testa.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Amore senza fine, lui è Pino Daniele. Come è cambiato il mercato degli abbronzanti, dei super abbronzanti, delle creme solari? Te lo spiego tra pochissimo in una ricerca molto interessante.
1: Scopri Test Musica Soft, il nostro sondaggio musicale online. Ogni settimana ti aspettano tante nuove canzoni da ascoltare, votare e amare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa anche tu e dici la tua. Alla fine del sondaggio lascia un commento e suggerisci i brani che vorresti trovare nei prossimi test. E c'è di più, per i partecipanti più fortunati, in regalo gli esclusivi gadget di Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft. Ascolta, vota e vivi le emozioni della musica che ami.
2: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: L'estate ha il suo stile e ti aspetta a Orio Center. Rinnova il tuo look. Vivi una giornata tra shopping, gusto e relax nei nostri 300 negozi, bar e ristoranti. Ad agosto sempre aperti dalle 9 alle 22. Orio Center Selected Stores. Orio al serio. Bergamo.
5: Hai acquistato un'Audi ma non sai dove portarla per la manutenzione. Un'auto come la tua merita competenza, tecnologia e attenzione ai dettagli. Nel nostro service Audi Lombarda Motori trovi tecnici certificati, strumenti di diagnosi ufficiali e ricambi originali progettati per la tua vettura. Che si tratti di tagliando, manutenzione o assistenza specializzata, la tua Audi è nelle mani di chi la conosce davvero. Prenota il tuo intervento presso il nostro service Audi Lombarda Motori di Monza, Desio e Milano. Audi Service, la cura che la tua Audi merita. Da Audi Lombarda Motori, Monza, Desio e Milano.
6: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
7: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
6: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
7: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
6: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Pellegrino Rossi 44 e piazzale Istria 4.
7: Info 338 22 98 703. E comprooroDoro.it.
8: Quanto spenderesti per dormire meglio? Ah, bene. Ora puoi spendere la metà. Saldi da MCA Materassi. Saldi con sconti dal 20 al 50% su tantissimi articoli in esposizione. Sì, trovi sconti dal 20 al 50%. MCA Materassi. A Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com. MCA. Materassi da 50 anni.
9: Chiudi gli occhi. Ascolta il mare. Senti nella freschezza.
10: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
9: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore. Crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
10: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
9: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
10: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni. Ristorante terraferma.it.
1: Dimensione Suono Soft.

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.

Claudio Baglioni con Sabato Pomeriggio. Com'è cambiato il nostro consumo di creme solari, di super abbronzanti, di abbronzanti? Il mercato sta cambiando. In Italia si usano più schermi ad alta protezione, quindi compriamo più 50, schermo 50, meno schermo 10, e si è passati da un uso stagionale, quindi prima eravamo più disposti a comprarlo solo in estate, ad un uso più sano e più quotidiano durante tutto l'arco dell'anno. Sai che la pelle ci ringrazia tanto tanto, ma è anche molto utile sapere che i più giovani stanno riscoprendo l'uso degli abbronzanti, quindi delle protezioni solari, mentre una volta era il contrario. Io mi ricordo, insomma, le nostre nonne, le nostre mamme alle prese con gli super abbronzanti, addirittura l'olio di bergamotto spalmato per abbronzarsi sempre e sempre di più. I tempi sono cambiati, la cultura e l'informazione ancora di più, quindi complimenti, meno male che le generazioni più giovani sono molto più sagge. Braids.

0: Che bello finire con i Westlife, la loro romanticissima Mandy, a concludere il nostro appuntamento di oggi, 5 agosto. Adesso un piccolo recap e poi linea alle nostre news. Oggi abbiamo purtroppo scoperto che fare le pulizie a casa ci fa bene alla nostra meditazione, al nostro benessere. No, insomma, pulire i pavimenti ci porta in una specie di concentrazione che abbassa i livelli di cortisolo. Una ricerca di Princeton ci ha detto la ragione, ne abbiamo parlato nella prima Good Life. Seconda Good Life dedicata all'ametista, questa pietra bellissima, segno di equilibrio, oltre che bellissima anche da vedere nei toni del viola, del lilla. Ti saluto, ti ringrazio, ti lascio con la seconda parte del pomeriggio di Dimensione Sono Soft. Se vuoi ci sentiamo domani a partire dalle ore 13 per vivere insieme il nostro 6 agosto su Dimensione Sono Soft, la tua radio del benessere.
1: Le idee migliori nascono da un cambio di direzione.
2: Ricalcolo percorso.
1: Come ha fatto Ecopneus, che da oltre 10 anni dà nuova vita ai pneumatici fuori uso, trasformandoli in strade, superfici sportive e soluzioni per le città e l'ambiente.
2: Destinazione raggiunta. Innovazione.
1: In viaggio per tracciare la strada del futuro. Scopri di più su ecopneus.it.

0: Noleggiare è bene. Con Jiffy conviene.
1: Chiudi gli occhi. Ascolta il mare. Senti nella freschezza.
2: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
1: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
2: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
1: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
2: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
3: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
4: Buon pomeriggio da Cinzia Morgante e dalla redazione. Ben ritrovati. Nelle Chese intensificate le operazioni per domare il vasto incendio che da ieri interessa il Monte Moregallo tra Val Madrera e Mandello dell'Ario. Chiusa la strada provinciale, l'ecobellaggio, timori per la chiesetta di Sant'Isidoro e il vicino abitato. Sarebbe stata la batteria al litio di una delle auto parcheggiate a dare origine all'incendio che in via Macchi a Milano ha danneggiato 13 vetture e provocato l'evacuazione temporanea di 130 persone da un hotel. È la prima ipotesi dei vigili del fuoco, nessun ferito nel rogo. Caldo, domani bollino rosso in tutte le 27 città monitorate, tra cui Milano e Brescia, unplay mai raggiunto. Calcio amichevoli a Hong Kong, la Juve ha battuto 1-0 il Chelsea, aperto 1-1 Milan-Inter, derby iniziato ricordando Franco Baresi. Europei di nuoto a Parigi, ancora una doppietta azzurra nella Senna, Ginevra Taddeucci oro nella 5 km donne, bronzo di Barbara Pozzo Bon, come anche Gregorio Paltrinieri, sempre nella 5 km. L'informazione torna tra un'ora.
5: È mercoledì, è il 5 agosto 2026. Stai ascoltando il pomeriggio di Dimensione Suono Soft. Ben ritrovata, ben ritrovato. Sono Roberto, anche oggi, dopo Fabiana Sera, è mio il compito di accompagnarti fino alle 21, ma lo farà soprattutto la nostra straordinaria musica, fatta di dolci successi di ieri e di oggi. E poi ci sarà Francesca Romana Barberini, la redazione, Enrico Mentana, le notizie di Good Life. E allora iniziamo subito con un aforisma e una dolce canzone d'amore.
6: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
7: Un centinaio di cuori sarebbero troppo pochi per contenere tutto il mio amore per te. Ti amo.

0: Ci piacciono tantissimo e per noi è sempre una gioia proporti sulla tua radio del benessere i loro successi. Maroon 5, Sunday Morning.
1: Test Musica Soft è online. Ogni settimana nuove canzoni da scoprire, ascoltare e votare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa al sondaggio e facci sapere quali brani ti fanno battere il cuore. Alla fine puoi lasciare un commento e suggerire le hit che vorresti sentire nei prossimi test. E se sei fortunato, ti porti a casa i nostri esclusivi gadget firmati Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft, la musica che ami. Scelta da te.
2: Il ristorante Le Specialità, da oltre 10 anni, produce con grande successo la cucina per celiaci e intolleranti al lattosio, con prodotti di primissima qualità. Ristorante Le Specialità, via Pietro Calvi 29, Milano. Info 02 73 88 235. Ristorantelespecialità.it.
3: Quanto spenderesti per dormire meglio? Ah, bene, ora puoi spendere la metà. Saldi da MCA Materassi. Saldi con sconti dal 20 al 50% su tantissimi articoli in esposizione. Sì, trovi sconti dal 20 al 50%. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
4: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
5: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
4: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
5: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
4: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Cormano, via dei Giovi 158 e a Bresso, via Vittorio Veneto 5.
5: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
6: Hai acquistato un Audi ma non sai dove portarla per la manutenzione. Un'auto come la tua merita competenza, tecnologia e attenzione ai dettagli. Nel nostro service Audi Lombarda Motori trovi tecnici certificati, strumenti di diagnosi ufficiali e ricambi originali progettati per la tua vettura. Che si tratti di tagliando, manutenzione o assistenza specializzata, la tua Audi è nelle mani di chi la conosce davvero. Prenota il tuo intervento presso il nostro service Audi Lombarda Motori di Monza, Desio e Milano. Audi Service, la cura che la tua Audi merita. Da Audi Lombarda Motori, Monza, Desio e Milano.
7: Segreti in tavola, ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 su Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
8: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier. Nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile. Avvolto in un'eleganza senza tempo, prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
7: Dimensione Suono Soft.

0: pianoforte, violino, batteria e lo stile inconfondibile di Achille Lauro.
1: Perdutamente siamo in mare aperto, perdutamente già mattina presto.
0: Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

0: Lui, immenso e unico con la sua incredibile poesia. Renato Zero, non cancellate il mio mondo su Dimensione Sono Soft. Ed ora accogliamo Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in tavola.
2: Ciao a tutti, buon pomeriggio e bentornati a Segreti in tavola. Sapete che c'è un cibo che più di ogni altro racconta la quotidianità del Giappone? È l'onigiri. Che cos'è? È una semplice polpetta di riso che racchiude una storia però lunga, più di 1000 anni, che ci facciamo raccontare adesso da un'amica di Segreti in tavola, appassionata esperta di cucina giapponese e coordinatrice dell'Associazione Italiana Ristoratori Giapponesi, Annalena De Bortoli, autrice anche del libro Sahu, ciotole, bacchette e buone maniere sulla tavola giapponese, pubblicato da 30 editori. Annalena, bentornata a Segreti in tavola.
3: Grazie, buon pomeriggio, bentrovata.
2: Allora, io ho detto onigiri, no? Così, come se... ma di che si tratta? Raccontaci.
3: Allora, onigiri è un po' come il panino per noi, è una polpetta di riso, come hai detto tu, che ha un passato storico, nasce dopo intorno all'800 d.C. ed era inizialmente del riso cotto ed essiccato per poter essere trasportato, poi reidratandolo essere mangiato molto semplicemente. Poi quando il riso è diventato più diffuso, hanno cominciato a farsi delle polpette che rimanevano morbide e che si chiamavano omusubi, perché vuol dire onorevole unione tra quello che era il riso e quello che ha cominciato a essere anche qualche altro piccolo aroma che gli si dava. Queste polpettine sono diventate famose per anime, manga, quindi queste polpette triangolari, ma in realtà, appunto, oltre ad avere una storia molto più antica, quella triangolare è l'ultima delle forme che si è utilizzata in Giappone, perché inizialmente erano delle polpette sferiche, mentre al sud era più diffuso il tawaragata, cioè la forma di balla di fieno, che era la forma cilindrica delle balle che si mettevano i contadini sulle spalle per trasportare le spighe del riso. Invece la forma triangolare, che si pensa fosse derivata da una forma di coni di riso con all'interno una moneta che si usavano per offerta nei templi, in realtà è una forma moderna, questa soprattutto piatta che conosciamo noi, nata attorno agli anni 70, perché era facile da tenere sugli scaffali nei supermercati, nei combini, questi negozietti dove tutti i turisti, che sono i salvaturisti, diciamo, perché si trovano tante cose giapponesi tipiche, sempre fresche, a prezzi bassi. E noi li abbiamo sempre pensati farciti, come appunto i nostri panini. In realtà il ripieno, che si chiama gu, che in realtà non vuol dire farcitura, vuol dire ingredienti, possono essere sì inseriti al centro, possono essere però anche mescolati al riso, oppure possono essere messi solo sopra.
2: Ok, intanto grazie per questi preziosi segreti, Annalena, come sempre. Stiamo incontrando e scoprendo la cultura gastronomica del Giappone insieme a te e siamo molto felici di farlo. Ti auguro una buona serata, ciao.
3: Grazie anche a voi, buona serata a voi.
2: L'appuntamento con Segreti in tavola torna domani, vi aspetto qui su Dimensione Suono Soft. Ciao a tutti da Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in tavola, un appuntamento in collaborazione con...
4: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. casinavaladier.it.
1: Segreti in tavola torna domani alle 11:35 su Dimensione Suono Soft.

Questa canzone si intitola Giulio Cesare ed è uno dei tantissimi successi di Antonello Venditti e con questa canzone concludiamo la nostra prima ora insieme, quindi tra poco ascolteremo la redazione con le ultime notizie dalla città e dal mondo.

0: Noleggiare è bene. Con Giffy conviene.
1: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
2: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
1: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
2: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
1: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Cenisio 78 e viale Lunigiana 15.
2: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
3: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
4: Buona serata da Cinzia Morgante e dalla redazione. Ben ritrovati. Nelle Chese intensificate le operazioni per domare il vasto incendio che da ieri interessa il Monte Moregallo tra Val Madrera e Mandello dell'Ario. Chiusa la strada provinciale, l'ecobellaggio, timori per la chiesetta di Sant'Isidoro e il vicino abitato. Inchiesta aperta dalla Procura di Brescia per omicidio colposo per la morte di un carpentiere di 40 anni in seguito a un malore accusato mentre era su un tetto. Tre indagati, primo caso in Lombardia di contestazione del mancato rispetto della legge anticaldo varata dalla Regione. E a proposito di caldo, domani bollino rosso in tutte le 27 città monitorate, tra cui Milano e Brescia, amplen mai raggiunto. Calcio amichevoli a Hong Kong, la Juve ha battuto 1-0 il Chelsea, a Perth 1-1 Milan-Inter, derby iniziato ricordando Franco Baresi. Quattro feriti nel centro di Londra, colpiti con delle forbici, arrestata una 47enne, la polizia ipotizza problemi di salute mentale dietro il gesto. L'informazione torna tra un'ora.
5: Buon pomeriggio, sono Roberto e questa è Dimensione Suono Soft. Voglio suggerirti una serata proprio come si suol dire di altri tempi. Eh sì, una vera e propria macchina del tempo sonora si prepara a riaccendersi per far battere il cuore dei nostalgici. Questo sabato 8 agosto la crew di Party 90 fa tappa al Parco Tittoni di Desio per una notte ad altissima carica di ricordi. Tra l'atmosfera spensierata dei festival bar estivi, il ritmo travolgente gente dei tormentoni e l'eco mai spenta delle notti magiche, il parco della villa storica si trasformerà in una pista da ballo a cielo aperto dove scatenarsi e cantare a squarciagola fino a perdere la voce. Tutte le informazioni le trovi sul sito parcotittoni.it.
3: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
6: Amami o odiami, entrambi sono a mio favore. Se mi ami, sarò sempre nel tuo cuore. Se mi odi, sarò sempre nella tua mente.

pianoforte, violini, fiati e la voce di Sienna Spyro. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

La compagna ideale, ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: Momento meraviglioso con questa canzone, la ricordi? Era Sky Edwards con Love Show su Dimensione Suono Soft.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35, Segreti in Tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in Tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. casinavaladier.it.
3: L'estate ha il suo stile e ti aspetta a Orio Center. Rinnova il tuo look. Vivi una giornata tra shopping, gusto e relax nei nostri 300 negozi, bar e ristoranti. Ad agosto sempre aperti dalle 9 alle 22. Orio Center Selected Stores. Orio al serio. Bergamo.
4: Orofino, illumina la tua estate. E tu? Sei pronta a brillare? Rendi indimenticabile ogni attimo. Da Orofino trovi gioielli senza tempo per le tue notti magiche sul mare. Una vasta scelta di articoli, preziosi o sfiziosi, e orologi di grandi marchi, perfetti per ogni tuo look estivo. Fatti notare. Indossa un gioiello Orofino e illumina la tua estate. Nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
5: Ti aspettiamo nei punti vendita Orofino della Lombardia.
6: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
7: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid. Tua da 245 euro al mese. TAN 6,45. TAEG 7,45. Anticipo 8.500 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 26.340 euro. Offerta valida fino al 31 agosto.
8: Da Lombarda Motori. Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
9: La gelosia vi tormenta? È il momento di chiamare la gelosia del serramento. Siamo serramentisti da tre generazioni. Installiamo finestre, porte e zanzariere delle migliori marche. Per un grande risparmio energetico. Realizziamo le vostre idee con passione ed esperienza. Approfittate della detrazione fiscale del 50% e del finanziamento a zero interessi. A tutta la burocrazia ci pensiamo noi. La gelosia del serramento è a Gallarate. Prodotti e posi in opera garantiti per 10 anni. Clicca lagelosiaDelserramento.it.
10: Quanto spenderesti per dormire meglio? Ah, bene. Ora puoi spendere la metà. Saldi da MCA Materassi. Saldi con sconti dal 20 al 50% su tantissimi articoli in esposizione. Sì, trovi sconti dal 20 al 50%. MCA Materassi. A Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com. MCA. Materassi da 50 anni.
1: Dimensione Suono Soft.

Sei tu che dai origine a quello che penso, la distanza compresa fra me e l'universo, il motivo per cui la mia vita è cambiata. Sei tu che hai visto i miei sbagli, ma non l'hai giudicata. E sei tu quel confine fra il giorno e la notte, dove io mi nascondo con le mie mani rotte, che continuo a scagliare su un muro che non cade giù, ma la forza che sento dentro ad ogni sospiro imperfetto sei tu, che attraversi il mio ossigeno quando mi tocchi, sei tu, il mondo.

Il mio amore è infinito per la sua voce, per i suoi successi. Tracy Chapman con Fast Car nel pomeriggio di Dimensione Suono Soft. E lo sai, di classici non siamo mai sazi. Ora ne ascoltiamo uno italiano. E amore infinito, anche nel suo caso, per la sua voce immensa e unica, con Un'estate fa, Mina.

pianoforte, batteria, basso, chitarra elettrica e la voce di Tommaso Paradiso.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: Una canzone dolcissima cantata proprio con un filo di voce, bellissima. James Blunt con Carry You Home su Dimensione Sono Soft. Tra poco le notizie.
1: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
2: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
1: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
2: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
1: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate.
2: Info 338 22 98 731 e compro oro d'oro.

0: Noleggiare è bene. Con Jiffy conviene.
1: Il ristorante Le Specialità, da oltre 10 anni, produce con grande successo la cucina per celiaci e intolleranti al lattosio, con prodotti di primissima qualità. Ristorante Le Specialità, via Pietro Calvi 29, Milano. Info 02 73 88 235. Ristorantelespecialità.it.
2: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
3: Buona serata da Cinzia Morgante e dalla redazione. Ben ritrovati. Allarme bomba in 2 centri commerciali nel milanese. Evacuati Scalo Milano, allocate Triulzi e il Fiordaliso a Rozzano, in seguito alla ricezione di una mail che annunciava la presenza di ordigni esplosivi. Negozi chiusi e controlli degli artificieri. Nelle Lecchese intensificate le operazioni per domare il vasto incendio che da ieri interessa il Monte Moregallo tra Valmadrera e Mandello dell'Ario. Chiusa la strada provinciale, Lecco Bellagio, timori per la chiesetta di Sant'Isidoro e il vicino abitato. Caldo domani, bollino rosso in tutte le 27 città monitorate, tra cui Milano e Brescia, unplanned mai raggiunto. Calcio amichevoli a Hong Kong, la Juve ha battuto 1-0 il Chelsea, aperto 1-1 Milan-Inter, derby iniziato ricordando Franco Baresi. Maturità ha promosso il 99,8% degli studenti, boom di diplomati con lode, soprattutto al sud, numeri del Ministero dell'Istruzione. L'Iran ha reso noto di aver raggiunto con l'Oman un accordo sullo stretto di Hormuz. L'informazione torna tra un'ora, spazio subito ad Enrico Mentana.
2: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
4: Negli Stati Uniti ci sono le primarie tra i democratici e i repubblicani per i vari candidati ai posti al Senato e alla Camera, e si rinnova per intero uno dei due rami del Parlamento americano e per un terzo quell'altro. Ed è chiaro che tutti i nuovi membri della Camera dei rappresentanti saranno la grande incognita per gli ultimi 2 anni della guida di Trump dalla Casa Bianca, perché avere o no la maggioranza del Congresso, avere o no la Camera dei rappresentanti e il Senato dalla propria è una cosa determinante per ogni Presidente degli Stati Uniti, figuriamoci per uno che come Trump vuole fare e disfare ogni giorno e soprattutto è arrivato all'ultimo tratto del suo ultimo mandato, a meno di colpi di scena incredibili. E Camera dei rappresentanti e Senato sono importantissime. La Camera viene rinnovata per intero, per il Senato per un terzo. Ebbene, perché ne parlo? Perché cominciano a piovere dalla parte dei democratici le vittorie nelle primarie, votano gli elettori solo di una parte per scegliere chi sarà il candidato ufficiale, e volano e vengono prescelti massicciamente esponenti sempre più a sinistra del Partito Democratico, non solo, sempre più anti-Israele, molti islamici. E oggi Trump parte all'attacco di quello che è stato il candidato scelto dai democratici nel Michigan, che si chiama El Sayed ed è proprio, ovviamente, come si intuisce dal nome, islamico. Non solo, lui dice è un comunista, odia gli ebrei e odia Israele. E questo è evidentemente, dal punto di vista di Trump, un buon motivo per batterlo, perché i repubblicani non possono perdere contro un candidato siffatto. Se non è che è quel che è successo anche per la gara a sindaco di New York. Mamdani veniva definito così da Trump e ha stravinto. È per questo che sempre più le elezioni di medio termine che si svolgono a novembre saranno decisive, perché ci sono due modelli completamente opposti di America.
2: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonosoft.it.
5: Grazie alla nostra redazione, buonasera a te, sono Roberto e questa è Dimensione Suono Soft. La serata di mercoledì 5 agosto prosegue con i nostri meravigliosi successi di ieri e di oggi, che ascolteremo fino alle 21. E quindi ecco per te un nuovo aforisma d'amore, a seguire un'artista ancora impegnata con il suo tour 2026, un artista che propone le canzoni di Fabrizio De André e Ivano Fossati. Il nome del suo tour è Anime Salve. Sto parlando di Fiorella Mannoia, che ascolteremo con Come si cambia.
6: Parole, canzoni d'amore, emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
7: L'amore rilascia un brivido di emozioni. riscalda l'anima e riaccende la passione. Rilascia una scia di felicità che ti porta a cercare l'infinito nella persona della tua vita.

0: Dimensione Suono Soft. Emozioni uniche con i grandi classici soft e i successi di oggi.
1: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse e non ho più difese.

Ascolta Dimensione Suono Soft anche a casa, dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Era Lucas Graham con Seven Years nella sera di Dimensione Sonosoft e ci occuperemo di cose buone. Sì, parleremo di gelato e la sublime arte di non complicarsi la vita. Sarà questo il tema dell'ultima Good Life di oggi.
1: Scopri Test Musica Soft, il nostro sondaggio musicale online. Ogni settimana ti aspettano tante nuove canzoni da ascoltare, votare e amare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa anche tu e dici la tua. Alla fine del sondaggio lascia un commento e suggerisci i brani che vorresti trovare nei prossimi test. E c'è di più, per i partecipanti più fortunati, in regalo gli esclusivi gadget di Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft. Ascolta, vota e vivi le emozioni della musica che ami.
2: Orofino illumina la tua estate. E tu? Sei pronta a brillare? Rendi indimenticabile ogni attimo. Da Orofino trovi gioielli senza tempo per le tue notti magiche sul mare. Una vasta scelta di articoli, preziosi o sfiziosi, e orologi di grandi marchi, perfetti per ogni tuo look estivo. Fatti notare. Indossa un gioiello Orofino e illumina la tua estate. Nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
3: Ti aspettiamo nei punti vendita Orofino della Lombardia.
4: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
5: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid. Tua da 245 euro al mese. TAN 6,45, TAEG 7,45. Anticipo 8.500 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 26.340 euro. Offerta valida fino al 31 agosto.
6: Da Lombarda Motori, Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
7: Quando entri nell'app Ferry Hopper, ti senti subito in viaggio. Ricerca e prenota traghetti con Ferry Hopper. Confronti itinerari e operatori. Acquisti ai prezzi più convenienti e senza commissioni. Su Ferry Hopper c'è molto altro che ti aspetta. Scarica l'app.
8: L'estate ha il suo stile e ti aspetta a Orio Center. Rinnova il tuo look. Vivi una giornata tra shopping, gusto e relax nei nostri 300 negozi, bar e ristoranti. Ad agosto sempre aperti dalle 9 alle 22. Orio Center Selected Stores. Orio al Serio, Bergamo.
9: Chiudi gli occhi. Ascolta il mare. Senti nella freschezza.
10: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
11: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
10: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
11: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
10: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
12: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
13: Nelle prossime ore contesto stabile sulla Lombardia e su buona parte del Piemonte, qui ad eccezione dei rilievi dove sarà possibile qualche isolato fenomeno. E nella giornata di giovedì l'anticiclone nordafricano sarà ancora dominante su entrambi i territori. Inizialmente garantirà tanto sole con clima asciutto, poi nel corso del pomeriggio non escludiamo qualche isolato fenomeno sui rilievi. Le temperature massime diurne su Torino e su Milano arriveranno a toccare i 36 gradi. Dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.

manchi, nei tuoi sguardi e in quel sorriso

0: Era Pink con Try nella sera di Dimensione Sono Soft. Ultimo appuntamento Good Life di oggi. È sempre bello parlare di cose buone. Questa sera ci occupiamo del gelato. E molto più di un rimedio contro il caldo, rappresenta uno stile di vita improntato al benessere e alla semplicità. Accessibile a tutti, salvo alcune eccezioni, unisce persone di ogni età e condizione, regalando momenti di gioia senza formalità. Oltre al piacere del gusto, favorisce il buon umore. In che modo? Oltre alla chimica, con zuccheri e latte che stimolano la serotonina, il gelato è una macchina del tempo che ci riporta a estati dell'infanzia e a quella sensazione di libertà che oggi chiamiamo vacanza. Gustarlo richiede anche di rallentare e di vivere il momento. Infatti, per sentirsi bene, ogni tanto basta un cono da passeggio e la voglia di regalarsi 10 minuti di pura, deliziosa leggerezza.
1: Dimensione Suono Soft.

0: È una delle sue canzoni più belle, da Nothing Like the Sun, Sting con Fragile, nella sera di Dimensione Suono Soft. E tra un momento tornerà la nostra redazione.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One, perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. MobiliRiccelli.com.
4: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
5: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
4: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
5: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
4: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano, via Daniele Ranzoni 5 e via Domenico Mille Lire 21.
5: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
6: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
7: Serata da Cinzia Morgante e dalla redazione, ben ritrovati. Manutenzione delle strade. Nel biennio 2026-2027 il Comune di Milano investirà 56 milioni di euro, 28 milioni per ogni anno, quasi il doppio di quanto speso in quelli precedenti. Il prefetto di Varese ha emesso un decreto di allontanamento nei confronti di una cittadina francese di 49 anni senza fissa dimora. Avrebbe dato in escandescenze fuori da un campo estivo di Avigno. Nei giorni scorsi avrebbe anche tentato di portare via dei bambini. Allarme bomba in due centri commerciali nel milanese, evacuati Scalo Milano a Locate Triulzi e il Fiordaliso a Rozzano, in seguito alla ricezione di una mail che annunciava la presenza di ordigni esplosivi, negozi chiusi e controlli degli artificieri. Caldo domani, bollino rosso in tutte le 27 città monitorate, tra cui Milano e Brescia. Calcio amichevoli a Hong Kong, la Juve ha battuto 1-0 il Chelsea, aperta 1-1 Milan-Inter, derby iniziato ricordando Franco Baresi. Voto alla Camera, negata l'acquisizione alla procura delle chat del deputato ed ex sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro, tensione in aula, urla e proteste dell'opposizione. L'informazione torna tra un'ora.
0: Buonasera, sono Roberto e questa è Dimensione Suono Soft. Un ringraziamento doveroso alla nostra redazione per gli ultimi aggiornamenti. Abbiamo ancora un'ora da trascorrere assieme e allora facciamolo al meglio. Ecco un nuovo aforisma per te e subito dopo per i classici italiani Anna Oxa e Donna con te.
8: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
9: Gli esseri umani devono ancora imparare ad amare e capire che questo dono non è abbinabile alla bellezza. Quando avranno fatto ciò, la vita di ogni persona sarà molto più leggera.

Chitarra acustica, cassa, archi e lo stile inconfondibile di Achille Lauro. Per averti ancora. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft. E

0: E manca veramente pochissimo all'uscita del suo nuovo album. Abbiamo ascoltato un suo classico questa sera su Dimensione Sono Soft. Era Sappi Amore Mio, la voce, quella di Biagio Antonacci.
1: Hai già scoperto l'app di Dimensione Suono Soft? Porta con te atmosfere rilassanti e contenuti esclusivi, ovunque tu sia. Scopri il benessere con Good Life, i sapori di Segreti in Tavola, viaggia con Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo di Branco. Nell'app trovi anche i podcast dei protagonisti della musica, le classifiche e molto di più. Scarica l'app di Dimensione Suono Soft. La radio del benessere, a portata di mano. Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
2: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
1: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat!
2: Oro d'oro! Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
1: Ritirano tutto! Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Pellegrino Rossi 44 e piazzale Istria 4.
2: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
3: Hai acquistato un'Audi ma non sai dove portarla per la manutenzione. Un'auto come la tua merita competenza, tecnologia e attenzione ai dettagli. Nel nostro service Audi Lombarda Motori trovi tecnici certificati, strumenti di diagnosi ufficiali e ricambi originali progettati per la tua vettura. Che si tratti di tagliando, manutenzione o assistenza specializzata, la tua Audi è nelle mani di chi la conosce davvero. Prenota il tuo intervento presso il nostro service Audi Lombarda Motori di Monza, Desio e Milano. Audi Service, la cura che la tua Audi merita. Da Audi Lombarda Motori, Monza, Desio e Milano.
4: Quanto spenderesti per dormire meglio? Ah, bene. Ora puoi spendere la metà. Saldi da MCA Materassi. Saldi con sconti dal 20 al 50% su tantissimi articoli in esposizione. Sì, trovi sconti dal 20 al 50%. MCA Materassi. A Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com. MCA. Materassi da 50 anni.
5: Chiudi gli occhi. Ascolta il mare. Senti nella freschezza.
6: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
5: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
6: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
5: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
6: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
7: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
8: Nelle prossime ore contesto stabile sulla Lombardia e su buona parte del Piemonte, qui ad eccezione dei rilievi dove sarà possibile qualche isolato fenomeno. E nella giornata di giovedì l'anticiclone nordafricano sarà ancora dominante su entrambi i territori. Inizialmente garantirà tanto sole con clima asciutto, poi nel corso del pomeriggio non escludiamo qualche isolato fenomeno sui rilievi. Le temperature massime diurne su Torino e su Milano arriveranno a toccare i 36 gradi. Dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.

E per le canzoni storiche della musica italiana, nella sera di Dimensione Sono Soft, Lucio Battisti con Si Viaggiare. Io sono Roberto Conti ancora per qualche minuto, esattamente fino alle 21, e quindi continuiamo con la nostra musica e cambiamo un po' genere. Sia con Chandelier.

0: Chitarra. Pianoforte. E lo stile inconfondibile di Eros Ramazzotti e Max Pezzali.
1: È andata così, come nei film. È un colpo di scena che cambia la storia.
0: Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

0: Una dolce cover per concludere il mio appuntamento del mercoledì insieme a te qui su Dimensione Suono Soft. Era Rod Stewart con What a Wonderful World. E così, giunti a questo punto della nostra serata, ci dobbiamo salutare. Sono Roberto, grazie per l'ascolto. Tra pochissimo ci sarà l'ultimo spazio dedicato all'informazione. A seguire, tante e dolci canzoni d'amore per te. E domani mattina, nuovamente in diretta alle 6 con Laura Buono per La Sveglia. Io ti aspetto nel pomeriggio. Ci ritroveremo alle 17 qui sulla tua radio del benessere. Buona serata. Ciao.
1: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. Mobiliriccelli.com.
2: Il ristorante Le Specialità, da oltre 10 anni, produce con grande successo la cucina per celiaci e intolleranti al lattosio, con prodotti di primissima qualità. Ristorante Le Specialità, via Pietro Calvi 29, Milano. Info 02 73 88 235. Ristorantelespecialità.it.
3: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
4: Serata da Cinzia Morgante e dalla redazione, ben ritrovati. Allarme bomba lanciato via mail in 4 centri commerciali. A Milano evacuato quello di Ponola, nell'Interland, Scalo Milano allocate Triulzi, il Fiordaliso a Rozzano, le cupole di San Giuliano. Negozi chiusi e controlli degli artificieri. Il prefetto di Varese ha emesso un decreto di allontanamento nei confronti di una cittadina francese di 49 anni senza fissa dimora. Avrebbe dato in escandescenze fuori da un campo estivo di Avigno. Nei giorni scorsi avrebbe anche tentato di portare via dei bambini. È stata accompagnata in ospedale dal 118. Caldo domani, bollino rosso in tutte le 27 città monitorate, tra cui Milano e Brescia. Nelle Lecchese intensificate le operazioni per domare il vasto incendio che da ieri interessa il Monte Moregallo tra Val Madrera e Mandello dell'Ario, chiusa la provinciale Lecco-Bellagio. Calcio amichevoli a Hong Kong, la Juve ha battuto 1-0 il Chelsea, aperto 1-1 Milan-Inter, derby iniziato ricordando Franco Baresi. Voto alla Camera, negata l'acquisizione alla procura delle chat del deputato ed ex sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro. Tensione in aula, è tutto per l'informazione. Buona serata con Dimensione Suono Soft.
5: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
6: L'arte del saper vivere consiste nell'avere gli occhi di chi ne ha passate tante e il sorriso di chi le ha superate tutte.

0: Canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Il ristorante Le Specialità, da oltre 10 anni, produce con grande successo la cucina per celiaci e intolleranti al lattosio, con prodotti di primissima qualità. Ristorante Le Specialità, via Pietro Calvi 29, Milano. Info 02 73 88 235. Ristorantelespecialità.it.
3: Quando entri nell'app Ferry Hopper, ti senti subito in viaggio. Ricerca e prenota traghetti con Ferry Hopper. Confronti itinerari e operatori. Acquisti ai prezzi più convenienti e senza commissioni. Su Ferry Hopper c'è molto altro che ti aspetta. Scarica l'app.
4: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
5: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
4: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
5: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
4: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Cormano, via dei Giovi 158 e a Bresso, via Vittorio Veneto 5.
5: Info 338 22 98 731 e comprooro.it.
6: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. Mobiliricelli.com.

Grandi amori, grande musica, canzoni d'amore su Dimensione Suono Sonoro.

0: Canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
3: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
2: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
3: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
2: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Cenisio 78 e viale Lunigiana 15.
3: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
4: Tutta la notte, canzoni d'amore.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: L'amore è il significato ultimo di tutto quello che ci circonda. Non è solo una sensazione, è la verità, è la gioia che è la fonte di tutta la creazione.

0: Canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
3: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid. Tua da 245 euro al mese. TAN 6,45. TAEG 7,45. Anticipo 8.500 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 26.340 euro. Offerta valida fino al 31 agosto.
4: Da Lombarda Motori. Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
5: La gelosia vi tormenta? È il momento di chiamare la gelosia del serramento. Siamo serramentisti da 3 generazioni. Installiamo finestre, porte e zanzariere delle migliori marche. Per un grande risparmio energetico. Realizziamo le vostre idee con passione ed esperienza. Approfittate della detrazione fiscale del 50% e del finanziamento a zero interessi. A tutta la burocrazia ci pensiamo noi. La gelosia del serramento è a Gallarate. Prodotti e posi in opera garantiti per 10 anni. Clicca lagelosiadelserramento.it.
6: Quanto spenderesti per dormire meglio? Ah, bene. Ora puoi spendere la metà. Saldi da MCA Materassi. Saldi con sconti dal 20 al 50% su tantissimi articoli in esposizione. Sì, trovi sconti dal 20 al 50%. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
7: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
8: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
7: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
8: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
7: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate.
8: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
9: Tutta la notte canzoni d'amore.

Successi appassionanti. Una emozione unica. Canzoni d'amore con dimensione suono soft.

0: Canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
3: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
2: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
3: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
2: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano, via Daniele Ranzoni 5 e via Domenico Mille Lire 21.
3: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
1: Canzoni d'amore.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Hanno paura di innamorarsi. Io ho paura di non innamorarmi più.

Butterò questo mio enorme cuore tra le stelle un giorno, giuro che lo farò. E oltre l'azzurro della tenda, nell'azzurro io volerò. Quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà, senza passare per la stazione, l'ultimo treno prenderà. Faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà. E dalla bocca

così la donna cannone, quell'enorme mistero volò, tutta sola verso un cielo nero, nero si incamminò. Tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì, altri giurarono e spergiurarono

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Hai acquistato un Audi ma non sai dove portarla per la manutenzione. Un'auto come la tua merita competenza, tecnologia e attenzione ai dettagli. Nel nostro service Audi Lombarda Motori trovi tecnici certificati, strumenti di diagnosi ufficiali e ricambi originali progettati per la tua vettura. Che si tratti di tagliando, manutenzione o assistenza specializzata, la tua Audi è nelle mani di chi la conosce davvero. Prenota il tuo intervento presso il nostro service Audi Lombarda Motori di Monza, Desio e Milano. Audi Service, la cura che la tua Audi merita. Da Audi Lombarda Motori, Monza, Desio e Milano.
3: L'estate al suo stile e ti aspetta a Orio Center. Rinnova il tuo look, vivi una giornata tra shopping, gusto e relax nei nostri 300 negozi, bar e ristoranti. Ad agosto sempre aperti dalle 9 alle 22. Orio Center Selected Stores. Orio al serio, Bergamo.
4: Orofino illumina la tua estate. E tu sei pronta a brillare? Rendi indimenticabile ogni attimo. Da Orofino trovi gioielli senza tempo per le tue notti magiche sul mare. Una vasta scelta di articoli, preziosi o sfiziosi, e orologi di grandi marchi, perfetti per ogni tuo look estivo. Fatti notare, indossa un gioiello Orofino e illumina la tua estate nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
5: Ti aspettiamo nei punti vendita Orofino della Lombardia.
6: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
7: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
8: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
7: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
8: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
7: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
1: Canzoni d'amore.

0: Canzoni d'amore. Dimensione suono soft.
1: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
2: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
1: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
2: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
1: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Pellegrino Rossi 44 e Piazzale Istria 4.
2: Info 338 22 98 730. E comprorodoro.it.
0: Tutta la notte canzoni d'amore.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: L'amore è per definizione un dono non meritato. Anzi, l'essere amati senza merito è la prova.

non fosse per te, cosa avrebbe un senso? Sotto a questo cielo immenso, niente più sarebbe vero. Se non fosse per te, come immaginare una canzone da cantare a chi non vuol sentirsi solo?

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Amare contiene il mare. Maree, onde, maremoti, alti e bassi. Però è splendido.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Amore è guardarlo negli occhi e capire che ti sta dicendo qualcosa anche se in realtà non ha detto una parola.